0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Sono le 2:03.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio, che adesso si ferma in seconda.
3: A casa ancora Hernandez. Batte Doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitano Doboletta. 4-0 Unipol.
1: Questa sera alle 20:30, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetu Val, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 3:02.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: È la rimessa con la palla nelle mani di Iago. Palleggio contro Cole, si muove Edwards che prende, tira subito da tre. Mamma mia, cos'è stasera il serpente? Altri tre per lui. Edwards, palleggio, arresto, tiro da tre. Mamma mia, Carson Edwards da solo. Fallo di Tessitori, che è il quinto, e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri. Ovviamente il tagliaccio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett.
2: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 4.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo Vaglio, infila una Vaglio da due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio che adesso si ferma in seconda.
3: A casa ancora Hernandez, batte Doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitan Doboletta. 4-0 Unipol.
1: Questa sera alle 20:30, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 5 e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: È la rimessa con la palla nelle mani di Iago. Palleggio contro Cole, si muove Edwards che prende, tira subito da tre. Mamma mia, cos'è stasera il serpente? Altri tre per lui. Edwards, palleggio, arresto, tiro da tre. Mamma mia, Carson Edwards da solo. Fallo di Tessitori, che è il quinto, e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri, ovviamente il Taliercio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett.
2: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 6 e un minuto.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: basta.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Batte profondo vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di vaglio, che adesso si ferma in seconda.
4: A casa ancora Hernandez. Batte doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitano Doboletta. 4-0 Unipol.
2: Questa sera alle 20:30, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ogni Duval, Unical, Beretta e Silver.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
8: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
9: Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
10: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
11: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
10: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
11: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 6 e 58 minuti.
5: Che pace qui e che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
6: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
7: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
8: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
6: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
8: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social. Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
9: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: È la rimessa con la palla nelle mani di Iago. Palleggio contro Cole, si muove Edwards che prende, tira subito da tre. Mamma mia, cos'è stasera il serpente? Altri tre per lui. Edwards, palleggio, arresto, tiro da tre. Mamma mia, Carson Edwards da solo. Fallo di Tessitori, che è il quinto, e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri, ovviamente il tagliaccio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett.
2: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
7: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
6: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
8: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
9: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
10: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
11: Ciao, come stai?
12: Vado a fare un tagliandino.
11: Ok, ma stai bene?
12: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
11: Ma Levante è una carrozzeria.
12: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
11: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
12: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
13: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist.

0: slow.
1: Tutto lo sport made in Bologna e i grandi classici di sempre.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
4: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio, che adesso si ferma in seconda.
5: A casa ancora Hernandez, batte dopo letta quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitano Doboletta, 4-0 Unipol.
3: Questa sera alle 20:30 in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
6: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetu Val, Unical, Beretta e Silver.
7: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza sempre a portata di mano.
8: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: È la rimessa con la palla nelle mani di Iago. Palleggio protocollo, scuove Edwards che prende, tira subito da tre. Mamma mia, cos'è stasera il serpente? Altri tre per lui. Edwards, palleggio, arresto, tiro da tre. Mamma mia, Carson Edwards da solo. Fallo di Tessitori, che è il quinto, e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri, ovviamente il Taliercio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett.
2: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1.
3: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
4: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luchè, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park park.com e su ticketone.it.
5: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
6: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
5: E cosa fanno? Magie?
6: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
5: Funziona! Incredibile!
6: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
5: Per info emilianamacchineufficio.com.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio che adesso si ferma in seconda.
3: A casa ancora Hernandez. Batte Doboletta, quello che volevamo, in un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da Capitan Doboletta. 4-0 Unipol.
1: Questa sera alle 20:30, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetuval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 9.
10: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Nuove schermaglie militari in Medio Oriente. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk sull'isola di Keshm a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. E nello stallo negoziale si susseguono le notizie di attacchi israeliani e altre vittime nel sud del Libano. Sarebbero 21 i morti nelle scorse 24 ore, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico colpita l'ambulanza su cui era a bordo. E per arginare le conseguenti tensioni sui prezzi degli energetici, il vice premier Tajani prospetta una nuova proroga al decreto di sconti sulle accise.
12: Il governo sta valutando di prolungare fino alla fine del mese i provvedimenti adattati, però il problema del caro energia non è solo quello legato alla emergenza Hormuz.
11: Tennis, colpo di scena al Roland Garros. Cobolli approda in finale senza giocare per il ritiro di Arnaldi, colpito ieri da un virus. Il 24enne romano contenderà lo slam parigino domani al tedesco Zverev, che si è imposto in 4-7 sul ceco Mensik. Oggi la finale femminile tra la russa Andreeva e la sorpresa polacca Chwalinska. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
10: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, giornale radio.
13: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Disastrosa esplosione in una palazzina all'Alba, in Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Una palazzina è crollata in via Trentino dopo la deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio ci sarebbe un morto e due persone ferite, si parla anche di dispersi. Prosegue lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran e si segnalano altri episodi di fuoco incrociato. Intanto Israele continua ad attaccare nel sud del Libano e non solo, segnalate altre decine di vittime, inclusi bambini e paramedici. Sentiamo Alessandro Cisilin.
11: Nuove schermaglie militari tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con gli Stati Uniti perché sono forti e orgogliosi. L'ultima esternazione di Trump, che poi posta immagini realizzate con intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere un alto funzionario di Teheran. E nello stallo negoziale Israele prosegue i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime 24 ore sarebbero almeno 21, conteggia la CNN, tra loro due bambini siriani che viaggiavano in moto col padre Al-Nabatieh e un paramedico nella vicina Zebdine, nell'ambito di un attacco a un'ambulanza mentre cercava di consegnare del pane a una famiglia assediata. Il premier israeliano Netanyahu non presente in Parlamento la bozza di accordo siglata a Washington dai vertici di Beirut dopo il no degli Hezbollah a riconoscerlo. Raid anche in terra palestinese. Militari dello Stato ebraico hanno ucciso anche un neonato e ferito i genitori nella Cisgiordania occupata.
13: Nuovo massiccio attacco ucraino su San Pietroburgo. Sarebbero ben 86 i droni intercettati nelle ultime ore, secondo il governatore Beglov, che esorta i residenti a non uscire di casa. La città russa ospita da mercoledì il Forum Economico Internazionale promosso da Putin, che ieri ha rigettato la proposta del presidente ucraino Zelensky di un incontro. La disponibilità del presidente a ricevere Zelensky a Mosca rimane valida, precisa però il Cremlino. Altri 8 droni sarebbero stati fermati stamane mentre si dirigevano verso Mosca, annuncia il sindaco. A 5 mesi dalla tragedia di Crans-Montana si è tenuto ieri a Sion, in Svizzera, il primo confronto tra i proprietari del locale, interrogati insieme per diverse ore, e le famiglie delle vittime. Intanto l'inchiesta giudiziaria sul devastante incendio che la notte di Capodanno ha provocato 41 morti e oltre 100 feriti si arricchisce di un nuovo capitolo. Laura Carchidi.
8: La nuova contestazione formulata dalla procura di Sion non riguarda direttamente le cause dell'incendio, ma un documento considerato dagli inquirenti di particolare rilevanza. Una fattura falsificata della famigerata schiuma che ha preso fuoco il 1° gennaio e che è all'origine del rogo. Jessica Moretti è quindi ora accusata di omicidio colposo, incendio colposo, lesioni gravi per negligenza e falsità in documenti. Dei primi 3 capi d'accusa deve rispondere anche il marito Jacques Moretti, che ieri è stato interrogato insieme a lei in procura Sion per circa 8 ore. Oltre 70 gli avvocati delle parti civili che hanno messo a confronto le loro versioni su quanto accaduto quella notte in cui le fiamme hanno spento la vita di 41 ragazzi e ferito oltre 100 persone. Il titolare avrebbe ammesso che nel locale c'era l'usanza dei cortei con bottiglie e candele magiche, ma avrebbe sottolineato che sarebbe stata un'iniziativa dei dipendenti, da lui mai imposta, quella di portare a spalla le persone. Secondo le indagini, ad innescare l'incendio sarebbero state le 2 bottiglie con le candele che aveva in mano una cameriera col casco sulle spalle di una collega. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti prima dell'interrogatorio. Essere distrutti e non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime.
13: I giovani oggi sono arrabbiati, bloccati, sono giovani che il paese sta perdendo, avvisa la politica la presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Maria Anghileri, dal convegno di ieri a Rapallo. Dal palco ligure la proposta per i neolavoratori, un taglio decrescente dal 100 al 20% su 5 anni, fino a 1000 euro in più al mese nel primo anno. Sentiamo un passaggio di questo intervento.
9: Un'esenzione dell'IRPEF decrescente per i lavoratori under 35 per 5 anni con un tetto massimo di 50.000 euro significherebbe in maniera concreta dare fino a 1.000 euro in più a un giovane lavoratore nel primo anno al mese, nel primo anno di lavoro. E poi una borsa per l'imprenditorialità sul modello delle borse di dottorato per agevolare la nascita di nuova impresa giovane innovativa. C'è già in altri paesi, in Italia ancora no, e potrebbe essere finanziata con risorse europee già disponibili.
13: Un virus interrompe d'improvviso il sogno parigino di Matteo Arnaldi. Il ligure è costretto a dare forfè e Flavio Cobolli conquista la finale del Roland Garros senza giocare. Domani il 24enne romano affronterà Sasha Zverev. Oggi si elegge la regina del singolare femminile. Il servizio di Jenny De Gaetano.
14: 2 match vinti al 4 set, 2 al 5, per un totale di quasi 18 ore in campo. Senza dimenticare il lungo stop per l'infortunio al piede, non basta. Stasse, ci si è messo di mezzo un virus intestinale a interrompere sul più bello la scalata Roland Garros di Matteo Arnaldi, costretto a ritirarsi prima di giocare il derby, la prima semifinale italiana nella storia degli Slam, contro Flavio Cobolli, che si ritrova così in finale sulla terra parigina senza giocare. Il 24enne romano, forse anche per attutire la delusione del pubblico transalpino, si è poi allenato per un'ora sullo show 3, in tribuna anche l'amico Edoardo Bove, entrando in campo tenendo per mano i 2 bambini che avrebbero dovuto accompagnare i 2 tennisti. Domani Cobolli, che intanto diverrà 10 del mondo, contenderà il prestigioso torneo a Sasha Zverev, vittorioso in 4 set sul ceco Mensik. Nei precedenti Zverev conduce 3-1 su Cobolli. Ancora in chiave Italia sfortunato il doppio, KO in semifinale per l'infortunio corso a Bolelli. Infine oggi alle 15 si elegge la campionessa al Boa de Bologna di fronte alla russa Andreeva, la sorpresa polacca Chablinska reduce dalle qualificazioni.
13: Ed è tutto, a più tardi.
10: Nettuno Bologna 1.
15: Città sembra durare per sempre.
16: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
15: Poche cose sono per sempre.
16: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
17: Inizio conto alla rovescia.
18: Hai pochi secondi per rubare il Mac Crunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
19: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
20: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
21: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
0: E cosa fanno? Magie?
21: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
0: Funziona! Incredibile!
21: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
0: Per info, emilianamacchineufficio.com.
22: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: È la rimessa con la palla nelle mani di Iago. Palleggio contro Cole, si muove Edwards che prende, tira subito da tre. Mamma mia, cos'è stasera il serpente? Altri tre per lui. Edwards, palleggio, arresto, tiro da tre. Mamma mia, Carson Edwards da solo. Fallo di Tessitori, che è il quinto, e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri, ovviamente il Taliercio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett.
2: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1.
3: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
4: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
3: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
5: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
3: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
6: Ciao, come stai?
7: Vado a fare un tagliandino.
6: Ok, ma stai bene?
7: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
6: Ma Levante è una carrozzeria.
7: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
6: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
7: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
8: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
9: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
8: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
9: Chi ha fatto tutto?
8: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
9: Quindi zero pensieri.
8: Zero.
9: E spendi meno di quello che pensi.
10: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
11: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: dedicati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Dog Chan. Big Rock.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio, che adesso si ferma in seconda.
3: A casa ancora Hernandez, batte dopo letta quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitan dopo letta. 4-0 Unipol.
1: Questa sera alle 20:30, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: La città sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
9: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
8: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
14: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di vaglio che adesso si ferma in seconda.
3: A casa ancora Hernandez. Batte doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitano doboletta. 4-0 Unipol.
1: Questa sera alle 20:30 in diretta dallo stadio Gianni Falchi. Hot Sand Macerata. Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 10:02.
10: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Disastrosa esplosione in una palazzina all'alba di stamani a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche. L'edificio è crollato in via Trentino dopo la deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio c'è un morto tra i residenti, estratti vivi dalle macerie, trasferiti feriti in ospedale i genitori della vittima. I vigili del fuoco rendono noto anche che un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna. L'Ucraina rilancia gli attacchi in profondità in territorio russo. 8 droni sarebbero stati fermati stamani mentre si dirigevano verso Mosca, secondo il sindaco Sobianin, e sarebbero ben 86 droni intercettati nelle ultime ore nell'area di San Pietroburgo, riferisce il governatore Belgov, che esorta i residenti a non uscire di casa. La città ospita da mercoledì il forum economico internazionale promosso da Putin, che ieri ha rigettato la proposta del presidente ucraino Zelensky di un incontro. La disponibilità del presidente russo a ricevere Zelensky a Mosca rimane varia, da precisa il Cremlino, che risolvano la questione da soli, in calza Donald Trump. È una strategia per negoziare, sarebbe al centro del summit con Zelensky domani a Londra, dove il premier britannico Starmer riceve il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Il tema dell'Ucraina anche sul tavolo del vertice Europa-Balcani occidentali ieri in Montenegro, disertato all'ultimo dalla Meloni, che in una nota di Palazzo Chigi si è detta rammaricata spiegando l'assenza col protrarsi delle celebrazioni a Reggio Calabria dei 212 anni della fondazione dell'arma dei carabinieri. E nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si susseguono le notizie di attacchi israeliani e altre vittime nel sud del Libano. Sarebbero 21 i morti nelle scorse 24 ore. Il premier israeliano Netanyahu non presenta in Parlamento la bozza di accordo siglata a Washington dai vertici di Beirut dopo il no degli Hezbollah a riconoscerlo. L'esercito israeliano annuncia un'inchiesta sulla morte di un neonato palestinese per il fuoco aperto dai propri militari nella Cisgiordania occupata. Una notizia di basket: l'Olimpia Milano, la prima finalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta ha chiuso 3-1 la serie battendo in gara 4 al Forum 91-86 Brescia. Stasera nell'altra serie match point per Venezia, che in vantaggio di 2-1 riceve la Virtus Bologna. Nella giornata mondiale dell'ambiente ieri il più importante gruppo italiano del food ha presentato il suo rapporto di sostenibilità 2025.
12: La scelta di ridurre la confezione delle tagliatelle risparmiando 150 tonnellate di cartone, il 20% di CO2, o di utilizzare il 65% di vetro riciclato nei sughi pronti, o farina da agricoltura rigenerativa per i biscotti buon grano, o ancora l'inserimento di persone con autismo in alcuni stabilimenti, o gli investimenti in energie da fonti rinnovabili in efficientamento energetico. Sono alcune delle storie di sostenibilità presentate da Barilla nella giornata mondiale dell'ambiente in occasione della pubblicazione del rapporto di sostenibilità 2025. A testimoniare l'impegno di Barilla, che recentemente si è confermato primo gruppo food al mondo per reputazione, anche lo sforzo per migliorare il profilo nutrizionale dei propri prodotti, le donazioni di cibo. Il futuro del pianeta sarà sempre più legato alla capacità di diffondere cultura ed educazione, afferma Paolo Barilla, vicepresidente del gruppo. Per noi questo significa prendersi cura delle comunità, promuovere buoni valori, investire in tecnologie e produzioni orientate alla protezione dell'ambiente e attente alla salute delle persone.
11: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: Nettuno Bologna 1.
8: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
13: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
8: Wow, sanno anche volare.
13: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
14: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-506-4784. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
15: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
16: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
17: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
16: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
18: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
16: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
19: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
20: Ma dai, è immortale!
19: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
20: E dove sarebbe questa meraviglia?
19: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
20: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
21: Ehi, non ti piace la pappa?
20: Forse vuole qualcosa di più.
21: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
20: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
21: Ok, ordiniamo subito.
20: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com. Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
22: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
20: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
14: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: È la rimessa con la palla nelle mani di Iago. Palleggia contro Cole, si muove Edwards che prende, tira subito da tre. Mamma mia, cos'è stasera il serpente? Altri tre per lui. Edwards, palleggio, arresto, tiro da tre. Mamma mia, Carson Edwards da solo. Fallo di Tessitori, che è il quinto, e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri, ovviamente il Taliercio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett.
2: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1.
3: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
4: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
3: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
4: No, io sono alla Frasca al vicolo e tu non ci sei.
3: Insomma, la Frasca in via Andrea Costa.
4: No, è al vicolo.
5: In Andrea Costa o al vicolo, la Frasca vi aspetta.
6: Sbaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
7: Da Sbaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
10: Nei tuoi cantieri scegli il meglio, scegli Locatop. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio, prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
11: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90€. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
12: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
13: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
12: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
14: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
15: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
16: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist.
3: Quattro grandi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio che adesso si ferma in seconda.
3: A casa ancora Hernandez, batte dopo letta quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da Capitan Doboletta, 4-0 Unipol.
1: Questa sera alle 20:30, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognet Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
7: Via! So!
8: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
7: Con un po' di sale sulla coda?
8: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
9: Ciao, come stai?
10: Vado a fare un tagliandino.
9: Ok, ma stai bene?
10: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
9: Ma Levante è una carrozzeria.
10: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
9: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
10: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
11: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
12: Da Spazio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel Legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio che adesso si ferma in seconda.
3: A casa ancora Hernandez, batte Doboletta, quello che volevamo, in un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitano Doboletta, 4-0 Unipol.
1: Questa sera alle 20:30, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 11.
1: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
11: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Che peccato, la semifinale storica del Roland Garros, la prima volta di un derby negli Slam che avrebbe messo un'altra ciliegina sulla torta sull'età dell'oro del tennis azzurro, non si è disputata a causa del forfè di Matteo Arnaldi, probabilmente un virus che ha così lasciato via libera a Flavio Cobolli, entrato nella top 10, di affrontare domani Sasha Zverev nel match che assegnerà lo scettro del Roland Garros. E allora microfono ai due nostri alfieri che si sono presentati insieme in conferenza stampa, incrociando i rispettivi stati d'animo, l'amarezza come logico del ligure, l'emozione del romano.
12: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo, giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
13: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
11: Ancora in chiave Italia, fuori in semifinale il doppio Vavassori Bolelli per l'infortunio al piede di quest'ultimo, oggi finale donne Andrejeva Cvalinska. Voltiamo pagina. Il campionato di Serie A 2026-2027 avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro contro il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano anche Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese, la Juventus a Frosinone. Dal 20 settembre sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Si intensificano le prove generali delle nazionali che da giovedì prossimo, 11 giugno, saranno protagoniste dei mondiali. Nella notte il Canada, uno dei paesi organizzatori con Messico e USA, ha pareggiato 1-1 con l'Irlanda. Tra i match di oggi spicca quello che opporrà gli Stati Uniti alla Germania. Nel pomeriggio esame Tunisia per il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Cambiamo argomento, Formula 1, Ferrari in grande spolvero nelle libere del Gran Premio di Monaco, in programma domani sul circuito cittadino di Monte Carlo. Nella prima sessione miglior tempo di Leclerc davanti a Hamilton, che invece ha dominato le seconde libere precedendo il compagno di scuderia. Terzo Verstappen, quarto e quinto posto per le Mercedes di Antonelli e Russell. Oggi alle 16 le qualifiche. Pallavolo, si conferma irresistibile l'Italia di Julio Velasco nella seconda gara di Nations League femminile in corso in Brasile. Dopo l'esordio scoppiettante contro la Bulgaria, le azzurre hanno travolto 3-0 l'Olanda, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive in gare ufficiali. Stasera alle 20:30 incrocio con la Turchia. Basket, Milano è la prima finalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta ha chiuso 3-1 la serie battendo in gara 4 al Forum 91-86 Brescia. Stasera nell'altra serie match point per Venezia, avanti 2-1 in attesa della Virtus Bologna. Infine andiamo oltreoceano, sempre per il basket. New York intravede l'anello NBA nella finale. I Knicks sbancano ancora il parquet degli Spurs vincendo 105-104 gara 2 contro San Antonio, portandosi sul 2-0. Martedì e giovedì al Madison la possibilità di chiudere la serie e riportare il titolo nella grande mela dopo ben 53 anni. Ed è tutto, buon weekend.
1: Nettuno Bologna 1.
0: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
8: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
14: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
8: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
15: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
16: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
17: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
18: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
17: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
18: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
17: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
19: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
20: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
19: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
20: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
21: No, io lassù non ci salgo.
22: Neanche io. Soffro di vertigini.
23: Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
24: Ecco la refurtiva McDonald's.
25: Che cosa abbiamo qui?
26: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
27: E ci sono anche i McFits irresistibili.
28: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
29: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
30: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist 4.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: È la rimessa con la palla nelle mani di Iago. Palleggio contro Cole, si muove Edwards che prende, tira subito da tre. Mamma mia, cos'è stasera il serpente? Altri tre per lui. Edwards, palleggio, arresto, tiro da tre. Mamma mia, Carson Edwards da solo. Fallo di Tessitori, che è il quinto, e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri, ovviamente il Taliercio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett.
2: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1.
3: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luchè, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
4: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
5: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
6: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
7: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
8: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
9: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
10: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
9: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
11: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
12: Dimmi.
11: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
12: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
11: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
12: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
11: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza...

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio, che adesso si ferma in seconda.
4: A casa ancora Hernandez, batte Doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitano Doboletta. 4-0 Unipol.
2: Questa sera alle 20:30, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ogni Duval, Unical, Beretta e Silver.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
8: Pubblicità sembra durare per sempre.
9: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
8: Poche cose sono per sempre.
9: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
11: Ehi, non ti piace la pappa?
12: Forse vuole qualcosa di più.
11: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
12: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
11: Ok, ordiniamo subito.
12: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
13: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: 21 Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio che adesso si ferma in seconda.
3: A casa ancora Hernandez, batte dopo letta quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da Capitan Doboletta, 4-0 Unipol.
1: Questa sera alle 20:30, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 12 e 2 minuti.
10: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 i morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. Iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale che sarà seguita da un incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, nel programma anche l'inaugurazione, il 10, della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Polemica in Francia sul caso della giovane Liana, 11 anni scomparsa. Parsa è ritrovata uccisa dopo una settimana di ricerche. Sotto accusa un uomo, padre di un'amica della vittima. A far infuriare sono le falle nel sistema giudiziario. L'uomo, che era stato denunciato per lo stupro di una minore, doveva essere ancora convocato dalla magistratura. Il presidente francese Macron bolla l'accaduto come inaccettabile. Il ministro della giustizia chiede scusa alla famiglia e al popolo francese. Dramma a Brescello, nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto investito da un'auto mentre guidava la sua bici sulla provinciale 62. Ferito e trasportato in ospedale un amico diciottenne. È successo la notte scorsa intorno alle 3:30 al volante della vettura un 43enne originario di Napoli. Sul posto i carabinieri che hanno sequestrato i veicoli coinvolti. Calcio, il prossimo campionato di Serie A avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro affrontando il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese. Juventus a Frosinone dal 20 settembre, sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: Nettuno Bologna 1.
12: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
13: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
15: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
16: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
18: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
19: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
20: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
21: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
20: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
21: Come risparmia?
20: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
21: E i lavori?
20: Ma c'è Ristruttura Smart.
21: Così ti risparmi anche tu, eh?
20: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
22: Iperceramica.
23: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: È la rimessa con la palla nelle mani di Iago. Palleggio contro Cole, scuove Edwards che prende, tira subito da tre. Mamma mia, cos'è stasera il serpente? Altri tre per lui. Edwards, palleggio, arresto, tiro da tre. Mamma mia, Carson Edwards da solo. Fallo di Tessitori, che è il quinto, e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri, ovviamente il tagliaccio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett.
2: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1.
3: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
4: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
3: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
5: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
6: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
7: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
8: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
9: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
10: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90€. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
11: Che pace qui e che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
12: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
13: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
14: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
13: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
14: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
15: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio, che adesso si ferma in seconda.
3: A casa ancora Hernandez, batte Doboletta, quello che volevamo, in un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitan Doboletta. 4-0 Unipol.
1: Questa sera alle 20:30, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ogni Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
7: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
6: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
7: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
6: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
8: Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
9: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
8: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
9: No, io sono alla Frasca al vicolo e tu non ci sei.
8: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
9: No, è al vicolo.
10: In Andrea Costa o al vicolo, la Frasca vi aspetta.
11: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
12: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
11: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
13: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
14: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist 4.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 12 e 58 minuti.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare. È iniziato il viaggio apostolico in Spagna del Papa, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Si atterrà nel paese fino al 12 giugno. Si giocherà tra il tedesco Zverev e il nostro Cobolli, la finale domani del Roland Garros. Il romano ha superato senza giocare Arnaldi, colto da un problema fisico. Il commento dei due azzurri:
8: sicuramente ero un po' stanco, ovviamente ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito.
9: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo.
7: E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
6: Nettuno Bologna 1. Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
10: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio, che adesso si ferma in seconda.
11: A casa ancora Hernandez, batte dopo letta quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da Capitan dopo letta. 4-0 Unipol.
6: Questa sera alle 20:30, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
12: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognier Duval, Unical, Beretta e Silver.
13: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
6: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
14: La tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.

0: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
1: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
0: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
2: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
0: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: È la rimessa con la palla nelle mani di Iago. Palleggio contro Cole, si muove Edwards che prende, tira subito da tre. Mamma mia, cos'è stasera il serpente? Altri tre per lui. Edwards, palleggio, arresto, tiro da tre. Mamma mia, Carson Edwards da solo. Fallo di Tessitori, che è il quinto, e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri, ovviamente il tagliaccio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett.
2: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1.
3: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
4: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
5: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
6: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
7: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
6: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
7: Chi ha fatto tutto?
6: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
7: Quindi zero pensieri.
6: Zero.
8: E spendi meno di quello che pensi. Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
9: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
10: Spaccio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
11: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
14: Salve.
12: Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio, che adesso si ferma in seconda.
3: A casa ancora Hernandez. Batte dopo letta quello che volevamo, in un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitano Doboletta. 4-0 Unipol.
1: Questa sera alle 20:30, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetu Val, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
7: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
6: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
5: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
6: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
8: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
9: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
10: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
11: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
10: E cosa fanno? Magie?
11: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
10: Funziona! Incredibile!
11: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
10: Per info, emilianamacchineufficio.com.
5: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombici 6, al centro commerciale Fossolo 2. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 campioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 14.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare. È iniziato il viaggio apostolico in Spagna del Papa, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Si tratta atterrà nel paese fino al 12 giugno. Si giocherà tra il tedesco Zverev e il nostro Cobolli e la finale domani del Roland Garros. Il romano ha superato senza giocare Arnaldi, colto da un problema fisico. Il commento dei due azzurri:
8: sicuramente ero un po' stanco, ovviamente ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito.
9: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo.
7: E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
6: Nettuno Bologna 1.
10: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo

0: servizio utilizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
1: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
2: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
1: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
2: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
1: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
3: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
4: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
3: E cosa fanno? Magie?
4: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
3: Funziona! Incredibile!
4: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
5: Per info, emilianamacchineufficio.com.
6: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
8: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio, che adesso si ferma in seconda.
3: A casa ancora Hernandez. Batte Doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitano Doboletta. 4-0 Unipol.
1: Questa sera alle 20:30, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ogni Duval, Unical, Beretta e Silver.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ogni Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
0: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
5: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
6: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
5: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
7: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
8: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
7: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
8: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
7: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
9: Che pace qui e che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
6: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: È la rimessa con la palla nelle mani di Iago. Palleggio contro Cole, si muove Edwards che prende, tira subito da tre. Mamma mia, cos'è stasera il serpente? Altri tre per lui. Edwards, palleggio, arresto, tiro da tre. Mamma mia, Carson Edwards da solo. Fallo di Tessitori, che è il quinto, e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri, ovviamente il Taliercio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett.
2: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
9: Puoi provare Meclon.
8: Come?
9: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
8: Aspetta, come si chiama?
9: Meclon.
10: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
11: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
12: Dimmi.
11: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
12: E si sente.
13: Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
11: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
13: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
11: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
14: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio che adesso si ferma in seconda.
3: A casa ancora Hernandez, batte Doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitano Doboletta. 4-0 Unipol.
1: Questa sera alle 20:30, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
0: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
6: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
5: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
6: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
5: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
6: No, è al Vicolo.
7: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
8: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
11: Iperceramica.
12: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
13: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
14: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
15: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
16: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
17: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
16: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
17: Chi ha fatto tutto?
16: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
17: Quindi zero pensieri.
16: Zero.
18: E spendi meno di quello che pensi. Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
19: Pubblicità sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
19: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel Legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio che adesso si ferma in seconda.
4: A casa ancora Hernandez, batte Doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitano Doboletta, 4-0 Unipol.
2: Questa sera alle 20:30, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
8: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
7: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
9: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
10: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
11: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
12: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
13: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
14: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
15: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
17: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 36.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: È la rimessa con la palla nelle mani di Iago. Palleggio contro Cole, si muove Edwards che prende, tira subito da tre. Mamma mia, cos'è stasera il serpente! Altri tre per lui. Edwards, palleggio, arresto, tiro da tre. Mamma mia, Carson Edwards da solo. Fallo di Tessitori, che è il quinto, e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri, ovviamente il tagliaccio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett.
2: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no? Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
8: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
9: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
13: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
14: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
15: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
16: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
15: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
17: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
5: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
18: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
19: Ma dai, è immortale!
18: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
19: E dove sarebbe questa meraviglia?
18: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
19: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist.

at the bottom of the ocean. Under the water, carry the water.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio, che adesso si ferma in seconda.
3: A casa ancora Hernandez, batte dopo letta quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitano Doboletta. 4-0 Unipol.
1: Questa sera alle 20:30, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetu Val, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
7: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
8: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
9: Sottocosto Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
10: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
11: Dimmi.
10: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
11: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
10: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
11: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
10: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
12: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

la camera a poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, le immaginavo sempre sola, che

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
2: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
5: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
4: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
5: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
6: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
7: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
6: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
8: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
6: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
9: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
10: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
9: E cosa fanno? Magie?
10: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
9: Funziona! Incredibile!
10: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
9: Per info, emilianamacchineufficio.com.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Bologna 1, sport e grandi classici.
1: È la rimessa con la palla nelle mani di Iago. Palleggio contro Cole, si muove Edwards che prende, tira subito da tre. Mamma mia, cos'è stasera il serpente? Altri tre per lui. Edwards, palleggio, arresto, tiro da tre. Mamma mia, Carson Edwards da solo. Fallo di Tessitori, che è il quinto, e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri, ovviamente il Taliercio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett.
2: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1.
3: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
4: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
3: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
5: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione e accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
3: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
6: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
7: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
8: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
9: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
8: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
10: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
14: Iperceramica.
15: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
16: Officina Pasquali Giuseppe, autore.

0: Autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
1: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
0: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio che adesso si ferma in seconda.
3: A casa ancora Hernandez, batte Doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitano Doboletta, 4-0 Unipol.
1: Questa sera alle 20:30, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Come stai?
7: Vado a fare un tagliandino.
6: Ok, ma stai bene?
7: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
6: Ma Levante è una carrozzeria?
7: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
6: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
7: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
8: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
9: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
8: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
10: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
11: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
12: Ehi, non ti piace la pappa?
13: Forse vuole qualcosa di più.
12: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
13: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
12: Ok, ordiniamo subito.
13: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
14: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
15: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
14: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
15: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
14: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
16: Che pace qui e che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
17: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi, senza...

0: 71 Bologna 1.
1: È la rimessa con la palla nelle mani di Iago. Palleggio contro Cole, si muove Edwards che prende, tira subito da tre. Mamma mia, cos'è stasera il serpente? Altri tre per lui. Edwards, palleggio, arresto, tiro da tre. Mamma mia, Carson Edwards da solo. Fallo di Tessitori, che è il quinto, e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri, ovviamente il Taliercio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett.
2: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1.
3: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
4: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
5: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
9: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
8: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
10: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
11: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
2: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
3: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
4: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
5: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
6: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1 playlist, quattro grandi successi senza

0: Nettuno Bologna 1.
1: È la rimessa con la palla nelle mani di Iago. Palleggio contro Cole, scuove Edwards che prende, tira subito da tre. Mamma mia, cos'è stasera il serpente? Altri tre per lui. Edwards, palleggio, arresto, tiro da tre. Mamma mia, Carson Edwards da solo. Fallo di Tessitori, che è il quinto, e potrebbero anche esserci gli estremi per l'antisportivo. Vediamo la decisione degli arbitri, ovviamente il Taliercio spinge per l'antisportivo, ma quello è scontato. Espulso Hackett.
2: Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 4. In diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1.
3: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
4: Ciao, come stai?
5: Vado a fare un tagliandino.
4: Ok, ma stai bene?
5: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
4: Ma Levante è una carrozzeria.
5: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
4: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
5: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
6: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
7: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
8: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
7: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
9: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
10: Ma dai, è immortale!
9: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
10: E dove sarebbe questa meraviglia?
9: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
10: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
11: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
12: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di vaglio, che adesso si ferma in seconda.
3: A casa ancora Hernandez. Batte doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitan doboletta. 4-0 Unipol.
1: Questa sera alle 20:30, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ogni Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: La refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui?
8: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
9: Tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
10: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
3: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
7: Ciao, come stai?
8: Vado a fare un tagliandino.
7: Ok, ma stai bene?
8: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
7: Ma Levante è una carrozzeria?
8: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
7: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
8: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Tra poco, il campionato della Virtus Bologna. Tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Tra poco. Il campionato della Virtus Bologna. Tra poco.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
2: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
4: Ci vediamo in centro?
5: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
4: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
5: Ah già, quello in via Carbonara?
4: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore e dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
5: E la ZTL mi arrestano?
4: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
6: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
1: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
9: Amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovati da parte di Alessandro Iannacci per questa gara 4 tra Venezia e Virtus Bologna, un'altra gara da dentro fuori per gli uomini di Jakovlevic, che questa sera sono chiamati a una nuova impresa, vincere qui al Tagliercio per portare la serie a gara 5 a Bologna. Ben trovato Alessio Torri.
10: Ben ritrovato, buonasera.
9: Ben trovato anche Eugenio Petrillo.
11: Grazie Ale, buonasera a tutti.
9: Allora, siamo nel cuore del tifo virtusino presente qui al Tagliercio, siamo veramente a pochissimi centimetri dai ragazzi, lo potrete sentire sotto le nostre parole, quindi insomma vi anticipiamo che se sentirete degli incoraggiamenti a giocatori della Virtus o dei mancati incoraggiamenti a giocatori di Venezia, è proprio perché la postazione che abbiamo è questa, ma ci fa piacere perché vi portiamo anche dentro il cuore del tifo virtusino, appunto qui presente al Tagliercio, per vivere al meglio, per avvicinarci al meglio a questa partita. Andiamo subito con i 12 portati da entrambi i coach, perché sono già pronti davanti alla nostra postazione. Allora, Tessitori, Cole, Orton, Levert, Nicolao, Candy, Bowman, Whittle, Nikolic, Parks, Wilcher e Valentine per quanto riguarda coach Spahia, quindi per quanto riguarda la Reier Venezia. Per la Virtus, Carson Edwards, Niang, Smailagic, Hackett, ovviamente questo sarà un tema anche del nostro prepartita, Ferrari, Morgan, Diarra, Yallo, Diouf, Kele, Galassi, Dos Santos. Questi sono i 12. Allora andiamo subito da nostro Alessio Torri. Che partita approccerà la Virtus, dovrà approcciare la Virtus in questa gara 4?
12: Certamente è una gara diversa rispetto all'ultima, con una chiave tattica basata sul fatto che ci dovrà essere continuità difensiva, presenza rimbalzo difensivo, concedere le seconde opportunità ai lunghi veneziani, 9 rimbalzi offensivi concessi nell'ultima uscita, rischierebbe di far scappare subito i padroni di casa. Momo Diouf e Diarra dovranno da questo punto di vista sigillare l'area. E poi la presenza di Hackett, che sentite ora essere appena rientrato negli spogliatoi, darà appunto quel riverbero ad una squadra che ha chiuso la stagione regolare a 79 punti subiti di media e nei playoff al momento sta viaggiando a 86, quindi deve abbassare questo range.
9: Sotto le parole di Alessio forse avrete sentito leggermente gli incoraggiamenti a Daniel Hackett. Oggi sarà, speriamo, deve essere un grande protagonista questa sera, già il fatto che sia presente è ovviamente un'aggiunta importante per quanto riguarda la Virtus. Si è parlato tanto nella giornata di ieri della sua squalifica, doveva essere di due giornate perché c'era l'aggravante, no, che è capitano da quando c'è l'infortunio di Alessandro Paiola. C'è stato però il ricorso della Virtus accolto assolutamente d'urgenza e quindi Hackett questa sera pronto, molto mentalizzato, è passato davanti a noi, incoraggiato fortemente dal tifo bianconero presente. Lo sappiamo, è un talento, un talismano importante per questa Virtus, l'ha dimostrato anche nel corso di questi playoff, a maggior ragione questa sera. Mi viene da dire che potrebbe essere una partita per lui importante.
10: È una partita per lui importante in queste situazioni, poi lui si esalta in particolar modo. Sono abbastanza convinto che dopo gara 3 lui era stato il primo a rammaricarsi dell'errore che ha commesso, è cascato in una trappola e sono sicuro che è stato proprio il primo a rammaricarsi di questo errore. Detto questo, per fortuna questa sera sarà della partita, perché come dicevi Ale, è un po' l'anima, il cuore, è il leader della Virtus in campo e nello spogliatoio, e oltre alle prestazioni sul parquet è importante avere un Daniel Hackett anche a disposizione dei compagni a motivare tutta la squadra. Poi chiaramente, vista l'assenza di Luca Vildoza questa sera, nel reparto esterno servirà la sua presenza per allungare le rotazioni, che sono abbastanza corte visto che oltre a Vildoza poi manca Alessandro Paiola, e quindi Hackett è fondamentale in attacco per la gestione dei possessi, ma soprattutto in difesa per dare quell'aggressività e quell'intensità nella fase di non possesso.
9: Segnaliamo già una presenza importante al Taliercio, quella di Obradovic, insomma un nome che non ha bisogno di presentazioni, c'è anche Repija presente insieme a lui. Dicevo, Obradovic non ha certamente bisogno di presentazioni per quello che è il suo curriculum, è pronto qui al Taliercio per assistere alla partita, questa gara 4 tra Venezia e Virtus Bologna. Incoraggiamenti ancora ai giocatori bianconeri che stanno rientrando negli spogliatoi, davanti a noi Niang e Ferrari, come potete ben sentire, e i giocatori bianconeri rispondono con grande incoraggiamento anche verso i tifosi presenti, che comunque già a Trento in quella famosa gara 4 erano stati un po' determinanti grazie alla loro presenza. Allora Alessio, torno da te sulla partita, in particolare su gara 3. Abbiamo visto tre partite totalmente diverse, no, nel corso di questa serie playoff, un po' anche come era successo contro Trento. Ti chiedo subito, dal tuo punto di vista, quali sono stati i giocatori migliori, i giocatori peggiori per entrambe le squadre di queste prime tre gare?
11: Ma partiamo con le note positive, i migliori finora per quanto riguarda Reyer, certamente Quilzer, assoluto trascinatore a gara 1 con 26 punti e 6 triple, MVP del match. Poi Amedeo Tessitori, dominante invece in gara 3 qui al Tagliercio con una doppia 22 più 10, e ovviamente Jordan Parks, costante sia in gara 1 che nel successo di gara 3. A loro si è aggiunto ovviamente Cole, soglio in cabina di regia, 13 punti e canestro importante nel finale sia in gara 1 che in gara 3. Per la Virtus, Carson Edwards, più devastante della serie a livello organizzativo, cifre altissime per lui, 21 punti in gara 1, 25 in gara 2, 31 in gara 3. E poi Momo Diouf, efficace sotto le planze, con soprattutto nella gara vinta dai bianconeri in gara 2, 18 punti in gara 3, ha comunque chiuso con 14 più 7. E Matt Morgan e Ludi Arra, più alterni, preziosi alleati nella vittoria di gara 2, ma meno in gara 3. I peggiori, molto brevemente, per quanto riguarda la squadra bianconera, Hackett ha sofferto molto la pressione avversaria in gara 3 prima delle espulsioni. Morgan non è riuscito a trovare ritmo oltre l'arco, chiudendo appena con due punti a referto in 18 minuti. E Smailagic, fortemente limitato dal problema di falli, non è comunque mai riuscito a garantire una presenza solida sotto canestro. Per Venezia male finora Jason Valentine, l'esterno non ha ancora di fatto inciso nella serie secondo il suo potenziale, e Chris Horton, che pur partendo in quintetto in gara 3 è faticato molto nella gestione dei possessi, con appena tre palle perse di fronte a appena 4 punti segnati, mostrando grandi difficoltà contro i lunghi bianconeri. E quindi certamente da loro, Ale, si aspetterà, se non altro, una prova d'orgoglio.
9: Assolutamente interessante però sottolineare oggi, come dicevamo poi anche a microfoni spenti, come di fatto sia stata una partita strana questa gara 3, dove la Virtus era andata di sopra di molto nel corso del primo tempo, poi si era fatta recuperare sotto di 9 nel corso del terzo quarto, poi era riuscita anche forse nel momento più difficile a ritornare a contatto, però c'è anche da sottolineare che Venezia l'ha vinta con, diciamo, non dico i gregari, ma con quelli che non sono i principali nomi, no, della squadra, e questi sono elementi importanti quando poi vai a affrontare delle serie playoff, lo sappiamo, trovare delle energie anche da quelli che magari non sono le stelle principali della squadra può diventare determinante. Ecco, la Virtus, al di là dei nomi che ci ha fatto anche adesso Tori poco fa, deve trovare anche tutto il suo roster e prestazioni da tutti i giocatori che entreranno in campo.
10: In questa fase della stagione, con la partita così ravvicinata, chiaramente la distribuzione dei minutaggi, delle prestazioni all'interno di tutto il roster diventa fondamentale. Gara 3 in parte mi ha ricordato gara 1 con la Virtus, che nel primo tempo aveva approcciato bene, aveva trovato in gara 3 il più 12 di massimo vantaggio, in gara 1 il più 11 e poi dopo si è fatta rimontare. Poi effettivamente nel momento del maggiore difficoltà, quando sembrava veramente che la partita potesse sfuggire con anche l'espulsione di Daniel Hackett, la Virtus ha avuto un bel moto d'orgoglio e da meno 10 è tornata a meno 3. Poi Ale giustamente ricordava i nomi che non erano stati brillanti nei primi minuti, primi 30-35 minuti della gara, e poi sono saliti in cattedra negli ultimi 5 con azioni decisive. Mi viene in mente Kai Bowman, che silente per i primi 35 minuti, poi negli ultimi 5 minuti ha di fatto chiuso i conti con un paio di canestri da centro aria, complice anche difese non arcigne dell'Olidata, però di fatto ha segnato canestri pesantissimi che poi hanno regalato il referto rosa a Venezia. E per questo anche la Virtus deve cercare di trovare più continuità su tutti gli uomini del roster. Abbiamo visto un Carson Edwards incredibile in gara 3, quasi non ha sbagliato nulla, però serve maggior rendimento da anche altri elementi. Uno su tutti è Matt Morgan, che in gara 3 ha tirato col 0 su 4 da 3, due punti in 18 minuti. Chiaramente è uno di quei giocatori che ha il maggior rendimento offensivo nella stagione, quindi ci si aspetta sicuramente qualcosa di più da lui, così come anche da altri.
9: Eh sì, Matt Morgan è uno dei tasselli che deve sicuramente aggiungere la Virtus questa sera nel corso del match. Andiamo anche su quelle che sono le chiavi tattiche, perché entrambe le squadre hanno dimostrato di essere riuscite a imbrigliare bene le partite che hanno rispettivamente vinto, senza che la controparte poi fosse in grado di trovare delle soluzioni nell'arco di 40 minuti. Lo ha fatto Venezia in gara 1, in gara 3 e la Virtus in gara 2. Quindi adesso quali possono essere dal tuo punto di vista le chiavi un po' tattiche della partita di questa sera?
13: Ma certamente per quanto riguarda la Reyer, il tema dell'isolare gli aiuti su Carson Edwards, nonostante i 31 punti dall'esterno bianconero in gara 3, la difesa di Kotspaia ha tolto di fatto ritmo agli altri, quindi ha concesso di più a Edwards per evitare che la Virtus potesse essere più cooperativa che legata all'americano. E poi alimentare nel pitturato Tessitore, protagonista assoluto dell'ultima gara, dicevamo 22-10, con una Reyer che deve continuare a sfruttarlo un po' basso per caricare di falli i lunghi bianconeri. E poi infine il controllo delle palle perse, la forte pressione sul perimetro anche in gara 3 ha forzato diverse infrazioni. Per quanto riguarda le palle perse bianconere, sarà questa l'arma principale per innescare le transizioni di Jordan Parks e Kai Bowman. In ottica Olidata invece il rientro di Hackett ridona un difensore, quindi puntare molto su migliorare quel dato difensivo di cui parlavo prima. E poi anche il tema con Iago e Matt Morgan, sempre a centrocampo, che dovranno fare gli straordinari, in quanto Vildozza questa sera chiaramente non potrà dare rotazioni e quindi offrire regia senza perdere lucidità. A rimbalzo difensivo, o controllare il rimbalzo difensivo per evitare quelle seconde opportunità, 9 in attacco concesse l'ultima gara alla Reyer, che rischia di far scappare subito il padrone di casa con Momo Diouf e UDR chiaramente a proteggere l'area. Infine trovare un piano B di Edwards, con la Virtus che non può dipendere unicamente dalle fiammate dell'ex Bayer, serve maggiore precisione nel tiro pesante per gli altri e l'impatto anche di canestri in transizione per quanto riguarda Young e Young.
9: Torniamo a beneficio di chi si fosse collegato soltanto ora a leggere il team list di coach Spaja e di Jakovlevic, partendo da Venezia con Tessitori, Cole Horton, Lever, De Nicolao, Candy, Bowman, Whittle, Nikolic, Parks, Wilcher e Valentine. Per quanto riguarda invece la Virtus, Carson Edwards, Niang, Smailagic, Hackett, Ferrari, Morgan, Diarra, Yallo, Diouf, Achele, Galassi e Dos Santos. Siamo anche in grado di darvi quelli che saranno i 5 uomini che inizieranno la partita questa sera, quindi subito in quintetto Daniel Hackett insieme a Carson Edwards, Yallo, Niang e Diouf. Questi sono i 5 che porterà in campo coach Jakovlevic. Sicuramente l'approccio oggi di gara 1 era stato ottimo per quanto riguarda gara 3, ovviamente, scusate, era stato ottimo anche gara 1 per la Virtus. Poi si era perso un po' la Virtus, lì era stata brava Venezia a tornare sotto ed era tornata sotto soprattutto prima dell'intervallo. Ecco, credo che quello sia stato uno degli elementi di fattore. Ecco, come sentiamo, ci sono tanti tifosi bolognesi alle nostre spalle, possiamo dire che la Virtus dovrà approcciare con questo quintetto che abbiamo letto al meglio la partita e soprattutto cercare di trovare delle soluzioni al Carson Edwards, che purtroppo era stato l'unico, diciamo, fattore offensivo nella partita di gara 3, ma poi anche in realtà in altre partite di questa serie.
10: Sì, come dicevamo prima, è fondamentale trovare altri protagonisti. È chiaro che Carson Edwards è il faro offensivo della Virtus, è stato preso per giocare questo genere di partite e dominarle come ha fatto in gara 2 e gara 3. È chiaro anche che l'ex Bayern Monaco avrà le maggiori attenzioni della difesa della Rayer Venezia, però si deve partire dall'approccio e poi continuare a mantenere il rendimento alto su tutti i 40 minuti o quanto più possibile, più o meno come è successo poi di fatto in gara 2. Evitare i passaggi a vuoto sarà fondamentale. Io penso che l'approccio di gara 3 sia stato eccellente, intanto sta entrando la Rayer Venezia sul parquet del Tagliercio. L'approccio di gara 3 è stato eccellente, poi però la Virtus non è riuscita a mantenere il rendimento sui 40 minuti, tra l'altro non sfruttando anche lo 0 su 11 iniziale da 3 punti, e la Rayer è riuscita ad andare all'intervallo sotto solamente di 5 lunghezze, praticamente senza tirare da 3 punti. Invece ha sfruttato molto bene il pitturato, le scorribande offensive di Amedeo Tessitori, che è andato troppo spesso a tirare contestato sotto canestro.
9: È un momento, come potete apprezzare anche da casa, sicuramente molto concitato in questo momento, perché c'è in corso l'entrata in campo della Rayer Venezia. Lo sapete, ci sono anche dei giocatori particolarmente attenzionati dal pubblico virtusino, tra questi come potrete apprezzare sicuramente Leo Candi, che è reo nella partita di gara 3 di aver portato a quella che è stata l'espulsione di Daniel Hackett, quindi particolarmente beccato dal tifo bianconero presente qui al Tagliercio questa sera. A breve entrerà anche la Virtus Bologna con un Tagliercio che è, diciamo, già quasi pieno, sarà ovviamente sold out, conosciamo anche le capienze un po' ridotte di questo palasport, ma al netto di questo ci sarà un Tagliercio sold out da una parte e dall'altra, quindi comunque presenza cospicua, come vi stiamo raccontando, anche da parte del tifo virtusino. Saranno importanti, come sappiamo, nel corso dei playoff anche quelli che sono le energie. La Virtus in questo momento ha già delle assenze importanti nelle rotazioni. Andiamo a capire con Alessio Torri quali sono stati i minutaggi di queste prime 3 sfide di questa serie contro Venezia, per capire anche quali sono appunto anche le energie che possono mettere a disposizione determinati giocatori.
11: Sì, è molto importante, Ale, effettivamente capire anche come gestire il tema della fatica dopo le prime 3 gare. Per Venezia certamente tra i più utilizzati Kai Wilcher, la canadese, è rimasto in campo per ampi tratti grazie alla sua straordinaria venerizzativa con appunto 26 punti di gara 1, molto utilizzato anche Jordan Parks, fondamentale segno attacco che ha rimbalzo con un minutaggio elevatissimo, sfidando i pari ruolo bianconeri in termini di energia. Poi Chris Horton, impiegato massicciamente sotto le planche a garantire fisico e protezione dell'area, e il Devon Cole, l'altro più utilizzato, questa volta in regia, che ha gestito ritmi di gioco della squadra accumulando punti e tanta regia. Per la Virtus più utilizzato ovviamente Carson Edwards, la guardia americana, è stato il faro offensivo
12: indiscusso della squadra di Jakovlevic. Anche Iago ha avuto un minutaggio importante, compense un reparto esterno ridotto all'osso, il brasiliano prese in mano le chiavi della squadra per periodi prolungati. Matt Morgan impiegato a lungo per la propria capacità di spaccare le gare in transizione, anche se non sempre costante ed efficace. Poi sotto canestro i più utilizzati Momo Diouf e ovviamente Niang, due lunghi diversamente importanti come ruolo, che hanno avuto un impatto per quanto riguarda il pittorato, quindi molti minuti anche per loro. Ale,
9: andiamo subito a sentire le parole di coach Jakovlevic rilasciate a Sky Sport, poi torniamo insieme.
14: Piacere, sono orgoglioso di quello che ho appena sentito, ma il mio focus e la mia concentrazione è sulla partita di questa sera e su quello che dobbiamo fare di squadra per tornare a Bologna.
15: Per tornare a Bologna, l'aspetto tattico che farà la differenza questa sera, secondo te?
14: Sia tecnico che tattico, ma secondo me la cosa più importante saranno i dettagli, perché stasera un singolo dettaglio, un singolo episodio può determinare l'esito finale della partita, e noi vogliamo essere concentrati per 40 minuti, consapevoli che un dettaglio può decidere l'esito finale di questa partita.
16: Menego, allora...
9: questo momento la Virtus Bologna al Taglierzo. Queste le parole che abbiamo appena sentito di coach Jakovlevic a Sky Sport. Diciamo, entrano i 12 bianconeri in campo con l'appoggio dei tifosi bianconeri alle nostre spalle, i fischi dei tifosi veneziani presenti qui al Taglierzo, una Virtus che poi si è riunita a bordo campo come spesso è uso per la squadra di Jakovlevic per farsi forza e per cercare, come ha detto lo stesso coach Jakovlevic proprio a Sky Sport, di riportare questa serie a Bologna per gara 5 lunedì sera. Eugenio, torno da te per un protagonista, perché lo è stato dal mio punto di vista nel corso delle prime tre partite, ovvero Momo Diouf, che ha avuto una crescita importante nel corso di questi playoff proprio nella serie contro Venezia. Dall'altra parte un Diarra che ha fatto fatica soprattutto in difesa con Tessitori. Ci aspettiamo un Diarra magari più presente in fase difensiva, ma con questo Momo Diouf insomma può essere molto interessante la situazione anche dei pick and roll, perché con lo stesso Dos Santos ma anche con Hackett, che viene ovviamente utilizzato nello spot di playmaker, è chiaro che Momo Diouf ha le caratteristiche per poter sfruttare queste cose.
10: Assolutamente, Iago Dos Santos aiuta molto lo sviluppo e la produzione del lavoro dei lunghi nella prima partita che ha giocato da rientro nelle rotazioni, ovvero la gara 3, ha fornito 7 assist ai compagni e chiaramente i lunghi ne giovano particolarmente, soprattutto Momo Diouf, che è stato propositivo in attacco, ha segnato diversi punti. Chiaramente hanno sofferto lui e Diarra molto di più in difesa contro un Tessitore che praticamente non ha sbagliato nulla, ma non è stato neanche bloccato a dovere magari un qualche fallo tattico per bloccare il suo flow, il suo flusso di produzione offensiva. Detto questo, Momo Diouf sta disputando secondo me una buona serie, sicuramente dal punto di vista realizzativo, anche a rimbalzo sta andando forte, serve maggiore concentrazione in difesa, un po' per contrastare a medio Tessitori, anche quando la prima linea viene battuta dagli esterni della Rayer Venezia. Per quanto riguarda Diarra, sta andando un po' sulle montagne russe, alterna cose molto buone ad altre meno buone, anche l'espulsione per doppio tecnico in gara 2 poteva essere evitata, in gara 3 secondo me ha avuto qualche difficoltà difensiva e la difesa è il suo marchio di fabbrica, è un giocatore comunque in grande crescita rispetto a come era arrivato a Bologna in estate, ha fatto enormi passi da gigante, è diventato una pedina fondamentale nella rotazione di Nena Jakovlevic, però ora serve maggior cura e dettaglio, l'ha detto anche il coach della Virtus, perché ora il margine d'errore si è azzerato completamente.
9: Come sappiamo sono importanti i numeri, allora andiamo anche con Alessio Tori per approfondire un po' di statistiche di queste prime tre sfide tra Venezia e Virtus Bologna.
11: Sì, le squadre arrivano a questo match con caratteristiche abbastanza chiare, ormai assodate, spiccate. Andiamo a vedere dove, numericamente parlando, Rayer e Virtus conserva i propri punti di forza. Per quanto riguarda l'attacco, molto simili a momento le medie, 88,6 per Venezia, 87,6 per la Virtus, quindi a quote medio alte le due squadre si trovano nella comfort zone. Rimbalzo meglio invece la Rayer, 37,5 le carambole a gara per Ioro Granata, 35,9 per i campioni d'Italia, che però vanno meglio negli assist, dove sfiorano i 20, 19,6 contro i 18,4 dei padroni di casa. Complessivamente Bologna però tira meglio da tutte le latitudini, dalla media distanza il 56,9% per la Virtus supera il 55,4 della Rayer, dalla lunga distanza il 36,9 di Data va meglio rispetto al 35,1 dell'Umana, a cronometro fermo il 78,5 degli uomini di coach Jakovlevic supera il 76,6 di quelli di coach Spaia. Poi nelle stoppate invece c'è equilibrio, 2,4 gara per la Rayer, 2,3 per la Virtus, ma anche nei recuperi le due squadre si trovano quasi specchiate, 6,6 per la Rayer, 6,7 per la Virtus, che invece perde qualche pallone in più, 12 contro 11,4 della Rayer. Complessivamente Ale, la Virtus tira meglio da tutte le latitudini, la Rayer è più presente nel pitturato, però entrambe vanno a nostri, diciamo, con ritmi medio-alti, con punteggi che arrivano a cavallo dei 90 punti.
9: Oggi prima parlavamo della difesa, soprattutto sul perimetro la difesa della Virtus è mancata in gara 3, e Venezia sul perimetro ha dei giocatori strani, no? I classici giocatori che si possono accendere in alcune partite, possono sparire in altre. Lo stesso Wilcher comunque gioca spesso sul perimetro e lo abbiamo visto nel corso di queste partite, dove invece in gara 3 è calato rispetto alle precedenti due. Lo stesso Bowman, che non aveva fatto niente fino a quel momento, è stato decisivo negli ultimi possessi di gara 3. Possiamo mettere tra questi anche Valentine, che fino ad adesso è un giocatore che ha deluso rispetto a quelle che sono le aspettative, il talento, diciamo, puro di questo giocatore. Ecco, la Virtus deve alzare molto l'intensità sul perimetro, perché è vero che Tessitori ha fatto male, soprattutto ha fatto male alla Virtus, ovviamente, soprattutto quando ha accoppiato a Diarra, però la Virtus deve alzare molto l'intensità difensiva anche sul perimetro.
10: Sì, anche perché dal perimetro teoricamente dalla Rayer Venezia arrivano le maggiori bocche da fuoco, RJ Cole, Kai Bowman, Valentine, che ancora non si è acceso. In realtà anche RJ Cole non sta disputando una serie come quella che ha disputato contro Tortona. Purtroppo sono giocatori veramente imprevedibili, dico purtroppo per la Virtus, perché ancora non si sono veramente accesi, quindi la minaccia è sempre dietro l'angolo. La Virtus, come diceva Ale, deve alzare l'intensità sul perimetro, anche sul pick and roll, per evitare che comunque vengano innescati i lunghi, che in questo momento stanno facendo più male alla Virtus dal punto di vista offensivo, però i maggiori uomini più pericolosi sono proprio quelli citati nel reparto guardie. Hanno buon potenziale oltre l'arco, se non si accendono fanno 0 su 11 come in gara 3, però possono anche fare percentuali decisamente più alte. Questo deve essere sicuramente ben impresso nella testa dei difensori della Virtus.
9: 13 minuti e 45 secondi alla palla 2 tra Venezia e Virtus Bologna. Ale, sono due squadre estremamente di storia per quanto riguarda il basket italiano, soprattutto nella storia recente. Venezia, come sappiamo, è tornata ai suoi grandi livelli. E qual è appunto il prestigio di queste due squadre che si affrontano in questa semifinale?
11: No, prestigio storico, due squadre ultracentenarie come società, case madri, Rayer e Virtus. Certamente a questo punto di vista occupano una posizione di prestigio nel panorama nazionale ed anche extra nazionale. Venezia sono 7 anni che non arriva in finale scudetto, e quindi da questo punto di vista la possibilità è ghiotta. Ne ha 22 nell'epoca diciamo più recente, ma sono 7 anni che non vede la finale. La Virtus invece potrebbe raggiungere un traguardo storico, raggiungere la sesta finale consecutiva. Per quanto riguarda la sua storia sarebbe un record assoluto, perché solo da quando sono entrati i playoff nella stagione 77-78 mai la Virtus ha disputato 5 finali consecutive. L'impresa riuscì solo tra il 77 e l'81, 3 finali perse due con Varese, una con Cantù, in mezzo di scudetti di Terry Delisco, ricorderete, nelle sfide con Milano e Cantù, mai però sei di fila, quindi la Virtus, vincendo oggi e vincendo anche gara 5, potrebbe stabilire un record storico per la propria società, testimonianza del fatto che al momento siamo a 7 trofei nelle ultime 7 stagioni, quindi anche questo è un ritmo incredibile, potrebbe aggiungere questa ulteriore ciliegina. È chiaro che non finirebbe questa sera la serie, ma in caso dovesse portare la gara alla serie gara 5, potrebbe anche aspirare a questo record societario assoluto, a testimonianza del fatto che il ciclo attuale, la gestione, diciamo, Zanetti, resti un ciclo di assoluto rilievo nella storia ultracentenaria della Virtus, che ricordiamo ha 35 trofei globali fra Italia ed Europa.
16: Ce l'auguriamo naturalmente. Oggi torniamo su quello che naturalmente è stato un grande protagonista delle ultime partite, che Carson Edwards. È sempre stato un po' il dibattito nel corso di questa stagione quanto la Virtus effettivamente dipendente da Carson Edwards. Qual è la tua risposta nelle ultime partite, questi playoff che stiamo raccontando, mettendoci dentro ovviamente anche Trento?
10: Se lo è sempre stata, se è sempre stato fondamentale in queste partite, lo è ancora di più, in parte perché la posta in palio si è alzata notevolmente e serve chiaramente la miglior versione del numero 3 bianconero, ma soprattutto perché la Virtus purtroppo ha certe assenze che sono molto condizionanti, soprattutto dal punto di vista offensivo. Penso a Luca Vildoza e a Derrick Colston Jr., ma se vogliamo anche Alessandro Paiola per il reparto esterno. Quindi l'incremento e la perfezione delle prestazioni di Carson Edwards diventano un tema centrale. Nella gara 1 ha abbastanza steccato, 6 su 23 dal campo, in gara 2 ha alzato notevolmente le percentuali e la prestazione era stata eccellente. È stato un losing effort anche quello di gara 3, perché ha segnato 38 punti senza sbavature. È chiaro che mantenere un rendimento di questo tipo così tanto alto per tante partite consecutive diventa un compito complicato, anche perché poi le difese si adeguano, sono difese che hanno scoutizzato perfettamente gli avversari, e quindi il compito si diventa ancora più complicato. Però Edwards è un giocatore fenomenale, è stato preso per questo genere di prestazioni, questo genere di partite, quindi è fondamentale, sarà sempre fondamentale per questa squadra.
16: Ecco, e oggi citava giustamente l'assenza di Vildoza, che purtroppo la Virtus si sta trascinando nelle ultime uscite. Quanto effettivamente, Ale, la Virtus perde con l'assenza di un giocatore che è stato determinante in molte situazioni della stagione, ha vinto anche delle partite come ci ricordiamo con le sue giocate individuali.
11: Eh sì, quest'anno Vildoza certamente per rendimento solido e consistente toglie molto oggi alla Virtus, un rendimento sia in campionato che in Eurolega, che ha sempre dato consistenza in Serie A. Vildoza ha disputato regular season e playoff fino appunto alle semifinali, chiudendo statisticamente con 8 punti a partita, 3,6 assist, 2 rimbalzi e mezzo, 1,6 rubate, viaggiando col 66%, 2, il 38 da 3 e il 95 ai liberi. Insomma, certamente numeri che vengono riproposti in misura minore anche in Eurolega, ma da questo punto di vista la Virtus perde tanta leadership e soprattutto la capacità di gestire, di mettere in moto i compagni. Edwards a parte, che normalmente si costruisce le proprie conclusioni in autonomia nei momenti chiavi della gara. Iago è un giocatore completamente diverso rispetto a Vildoza, un più giocatore di pancia, se vogliamo, istintivo, normalmente non fa girare la squadra, ma cerca il traffico per poi chiudere con l'assist, quindi una tematica completamente diversa dalla classica circolazione per trovare magari il lato debole pronto per la conclusione. La Virtus senza Vildoza perde questo, e perde chiaramente un uomo che queste gare fra Atene, Pireo e Belgrado le ha vissute ai massimi livelli in Europa.
16: Oggi andiamo a dare un'occhiata anche a quella che è l'altra serie che si è già conclusa, con una Milano che è riuscita a conquistare la finale di questa serie playoff per 3-1, tendenzialmente al di là di quella gara 2 dove c'era stato un colpo di coda di Brescia, una Milano che è riuscita, insomma, con qualche difficoltà anche nelle partite del forum, ma in maniera anche abbastanza controllata, a portare a casa questa finale.
10: Sì, devo dire che Milano ha dato una bella prova di forza, ricordiamoci che con Brescia non aveva il favore del fattore campo, l'ha strappato subito in gara 1, poi ha perso gara 2,
17: successivamente poi dopo ha mantenuto intatto il proprio fattore forum. Non ha espresso una pallacanestro eccellente, bellissima da vedere, ma estremamente efficace, ha trovato tanti protagonisti diversi, ognuno a modo proprio ha dato il proprio contributo e quindi è veramente, si è confermata una squadra da battere. Chiaro, ripeto, non gioca una pallacanestro bellissima, ma estremamente cinica e concreta, che è quello che serve per vincere le serie e i campionati come questi. Brescia ha vinto gara 2, sappiamo che sta vivendo una situazione complicata anche extra campo, ci auguriamo di rivederla al meglio dalle prossime stagioni, però insomma Milano ha dato una prova concreta di forza.
18: È in corso la presentazione al Taglierzo delle due squadre, Virtus appena completate, ora è il momento del consueto video emozionale di Venezia, accompagnato come sempre, come sentite dai fischi alle nostre spalle dei tifosi bianconeri. Ale, nel mentre ho fatto a farti una domanda su Zmajlagić, perché sappiamo è rientrato in quelle che sono le rotazioni sia per gli infortuni che anche appunto per alcune prestazioni non positivissime dei compagni, però in questa serie rispetto a quella con Trento non ha ancora fatto vedere quello che può dare alla Virtus. Con Trento qualcosa l'aveva mostrato, soprattutto in fase offensiva. Insomma, questa sera anche Zmajlagić, come gli altri, come abbiamo detto, tutti i giocatori che scenderanno in campo, è chiamato a qualcosa di più per forza.
19: Ma sulla carta è come Mendoza, giocatore di grande esperienza di questo tipo di gare, pericolosi in attacco, lungo, moderno, capace di aprire il campo, questo lo deve fare, e anche un tiro da lunga distanza sfruttando i suoi 208 centimetri deve garantire maggior presenza sotto le planche, arrivando fra l'altro a toccare in anche più occasioni la doppia cifra a rimbalzo. Durante questi playoff, mi dicevi, l'impatto è stato non sufficiente per un giocatore della propria stazza, della propria esperienza, ma la Virtus non può prescindere da recuperarlo e da recuperarlo in maniera attiva, perché lui è uno di quei giocatori che anche lui a Belgrado e anche a Kaunas queste gare le conosci, Ale.
18: Sta terminando quella che è la presentazione di Venezia. In questo momento Parks entra in campo, poi Wilcher, che come sappiamo è un giocatore da attenzionare, si accende spesso e volentieri contro la Virtus, e poi i 12 portati a disposizione da Spaia con Denzel Valentine. Ricordiamo quelli che sono i 5 che inizieranno la partita per quanto riguarda la Virtus, che sono Hackett, Carson Edwards, Karimialo, Niang e Diouf. È tutto pronto per l'inno nazionale, poi chiuderemo come sempre il nostro per partita e daremo la linea alla regia prima di tornare in diretta dal Taglierzo con la radiocronaca di Dario Ronzulli. Ma prima, come vi stavo anticipando, è il momento dell'inno nazionale italiano.

0: allora linea alla regia e poi dal Taglierzo, gara 4 tra Venezia e Virtus Bologna, a tra poco.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
2: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
4: Ci vediamo in centro?
5: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
4: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
5: Ah già, quello in via Carbonara?
4: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
5: E la ZTL mi arrestano?
4: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
6: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
1: Nettuno Bologna 1, diretta basket.

ci può essere ancora un domani per la Virtus, ma non ci sono altre alternative che vincere stasera al Taliercio. Esattamente come nel quarto di finale con Trento, le Brunere sono spalle al muro e hanno una sola via di uscita: battere gli avversari e portare tutto a gara 5. Non sarà facile, non sarà semplice, ma questa è una squadra che ha abituato a lottare fino alla fine e ci proverà sicuramente anche questa sera. Buonasera dal Taliercio, gara 4 di semifinale playoff Umana Reyer Venezia, Virtus Solidata Bologna. Un saluto da Dario Ronzulli, pronti per accompagnarvi in questa serata che deve essere la penultima almeno della stagione, non può essere l'ultima della Virtus. I giocatori lo sanno bene, ne sono ben consci, e la certezza che stasera daranno tutto quello che hanno per portare la serie lunedì a gara 5, di fronte però a una Venezia che vede vicina la possibilità del colfaccio, vicina la possibilità di tornare in finale scudetto dopo 7 anni. Edwards, Hackett, Niang, Jamov e Diouf, e il quintetto di partenza per

Recupera la metà campo il 23 bianconero, torna in palleggio, marcato da Cole, attende l'uscita dei blocchi di Edwards che prende, tira, anzi no, va da Nyang che non se l'aspettava ma tiene vivo il possesso, 6 secondi per andare a tiro, Nyang contro Bowman, Nyang perde palla, poi Bowman tocca il pallone ma l'ultimo poi a toccare è Carson Edwards e palla persa dalla Virtus. Con Wilcher dalla parte opposta che cerca subito la tripla, la sbaglia, Bowman però a recuperare l'imbalzo lungo, ex possesso per Venezia con Tessitori da solo nell'area a schiacciare il primo canestro della serata e dunque di colui che è stato l'MVP di gara 3, Amedeo Tessitori, 2-0 Venezia, Cole in pressione su Hackett che supera comunque la metà campo, palla per Nyang contro Wilcher, Nyang in palleggio, arriva Edwards, consegnato per lui, Edwards l'arresto, lo scarico per Nyang, ribaltamento per Jallov che attacca Wilcher, altro scarico per Nyang, chiuso da Tessitori, Nyang fuori per Hackett, piedi per terra, tripla per Daniel Hackett, chiaramente grande protagonista atteso stasera, dopo l'espulsione di gara 3 e la squalifica ridotta a una giornata, commutata in multa. E Hackett risponde subito presente con la tripla del 3-2, Cole raddoppiato, Cole va in angolo dove c'è Wilcher contro Jallov, Wilcher si prende il tiro, lo sbaglia e rimbalzo di Edwards, contropiede con Jallov che non riesce a controllare il pallone e Jakovlevic dalla panchina che invita i suoi a mantenere la calma, seconda palla persa della serata per la Virtus con Edwards che ha cercato di servire Jallov in transizione, palla calibrata male però dal numero 3 bianconero, ora in difesa su Bowman che agisce anche Diouf, Bowman fino in fondo sotto mano a segno e canestro valido e fallo subito da Bowman e il fallo è di Hackett sulla penetrazione di Kai Bowman e Hackett era chiaramente dentro il semicerchio, quello in cui non c'è lo sfondamento e allora gioco potenziale da 3 punti per Kai Bowman che è stato il protagonista del finale di gara 3 con 2 canestri che hanno indirizzato definitivamente la sfida. Realizza anche il libero aggiuntivo e allora 5-3 il punteggio per la Reier. 7-56 alla fine del primo quarto qui su Nettuno Bologna 1. Hackett a superare la metà campo marcato da Cole. Hackett in palleggio consegnato per Edwards che prova a scappare via da Bowman che resta su di lui. Edwards prende un po' di spazio per la tripla e colpisce Carson Edwards da oltre l'arco. Sorpasso Virtus 6-5. Cole in palleggio su di lui, Hackett, arriva Parks per il blocco, palla poi per Wilcher, preso stavolta da Nyang, Wilcher vorrebbe Parks, spara canestro contro Hackett, Parks 8 secondi per andare al tiro, ancora Parks, parte lungo la linea di fondo, lo scarico per Cole che prende la tripla, piedi per terra e la mette RJ Cole libero perché Giallo era in ritardo sulla chiusura, 8-6 Venezia, Hackett perde il controllo del pallone, l'ultimo tocco non è suo però, l'ultimo tocco con deviazione della difesa reierina e quindi rimessa per la Virtus, affidata a Edwards, palla per Diouf, poi Hackett, si muove Nyang, palla dentro per lui, dorme Wilcher, Nyang no, e sono 2 punti per Saliu Nyang, parità quota 8, 6-53 alla fine del primo quarto, Cole che si prende subito un'altra tripla da fermo, la sbaglia, rimbalzo Nyang che affida poi il pallone ad Hackett, apertura per Edwards, lato sinistro del campo, blocco di Jallov, Edwards l'ha doppiato, si va da Hackett, fuori ancora per Edwards, sempre contro Bowman, palla per Diouf, post passo contro Wilcher, Diouf, fallo di Wilcher a interrompere l'attacco e il primo di Wilcher e il primo di squadra anche per Venezia in questo quarto. 6-34 alla fine del primo quarto, 8 pali il punteggio, gara che è iniziata subito come da previsione con altissima intensità sui due lati del campo, da una parte e dall'altra, la rimessa di Diouf, la palla per Nyang, fuori per Hackett, contro Cole, Hackett ancora, Hackett in palleggio, palla per Edwards, cade Diouf, tutto buono per gli arbitri, Edwards piazza la tripla con pochissimo spazio e la tripla del più 3, 11-8, gran partenza di Edwards come in gara 3. Bowman raddoppiato, palla fuori per Cole, arriva Wilcher che attacca lungo la linea di fondo, chiuso da Jallov, ancora Wilcher, vira

0: parata, appoggio al tabellone, due punti per Wilcher in ritardo, Diouf sul raddoppio. Wilcher ha vinto il duello con Giallov, segnando il primo canestro della sua serata, 11-10 per la Virtus. Hackett, consegnato per Edwards, che prende, tira da tre e mette anche questa. Carson Edwards scatenato anche in questa gara 4, più 4 l'idata, 14-10, terza tripla per Edwards. Parks contro Niang, Parks fuori per Tessitori, consegnato per Bowman, ancora Bowman, raddoppiato, palla per Wilcher contro Giallov. Wilcher, 4 secondi, 3 secondi, step back per la tripla sbagliata, rimbalzo Niang che poi prova a correre in transizione in cost to cost. Niang, scarico per Hackett, arriva Edwards che prende, tira da 3, questa la sbaglia, rimbalzo, tocca a Tessitori. Wilcher poi finisce per lanciare Cole in contropiede e due punti per RJ Cole sul 14-12 lidata, 5 minuti esatti adesso per chiudere il primo quarto. Edwards fuori per Niang, fuori Hackett, lato destro del parquet, Hackett fuori per Edwards, anticipato però da Bowman e l'ultimo tocco è suo, si resta lì. Allora cambio, fuori Bowman, dentro Valentine per la Reyer. Valentine decisamente non utilizzato da Spacchia in gara 3, secondo tempo l'ha visto dalla panchina, primo tempo solo spiccioli per Valentine che va sulle tracce di Edwards. Edwards che riceve da Hackett, 6 secondi per andare al tiro. Edwards, arresto, tiro da fermo, da 3, scheggia il ferro, brutta scelta qui di Edwards, che se non muove il pallone non crea pericoli. Cole dall'altra parte contro Hackett, ancora Cole in palleggio, arriva Tessitori per il blocco. Cole, arresto, tiro nel cuore dell'area, errore, rimbalzo Hackett e possesso per l'Olidata con il blocco di Diouf a favorire Hackett che si butta dentro, scarico per Niang, piedi per terra, la tripla importante per mettersi in ritmo, non va, rimbalzo Valentine, si scontra con Giallov, tutto buono per gli arbitri. Valentine dietro la schiena per Cole, palla per Parks, a vuoto Niang e Diouf, due punti per Parks. Parità quota 14, 4 minuti alla fine del primo quarto che ha già detto tantissime cose, non c'è un attimo di respiro. Edwards in angolo per Hackett, la tripla sbagliata e rimbalzo Parks che poi si scontra con Tessitori ma tiene il possesso. Ancora Parks, superare la metà campo, palla per Valentine contro Edwards. Valentine attacca il ferro, no, perché Edwards gli porta via il pallone, gran difesa di Edwards, palla per Niang, il contropiede, Eurostep di Niang e due punti per lui per il nuovo più 2 Olidata, 3.30 alla fine del primo quarto. Cole, lato sinistro del campo, palla per Wilcher, marcato da Hackett in post basso. Wilcher si gira, serve i compagni, ribalta per la tripla di Parks che va a segno. Buona lettura di Wilcher, buona esecuzione di Parks e sorpasso Reyer, 17-16. Edwards attacca il ferro, Edwards fino in fondo, due punti per Carson Edwards, forse anche un fallo su di lui, non per gli arbitri. E allora solo il canestro e non libero aggiuntivo dall'altra parte, Tessitori per Parks, perso dalla difesa e due liberi, due punti, chiedo scusa, per Parks. 19-18 Venezia, 2.47 alla fine del primo quarto. Niang a superare la metà campo, tre cambi pronti per Jakovlevic ma non c'è un attimo di respiro. Niang, lob per Hackett, spara canestro, fallo di Cole ed eccola la pausa per operare un po' di cambi per Jakovlevic. Come detto, tre cambi dentro Iago, Morgan e Diarra che con Niang e Giallov completano il quintetto. Campo anche per Orton al posto di Tessitori per Venezia. Quello di Cole è il primo fallo per lui, è il secondo di squadra per la Reyer. Dentro anche per Venezia Candy e Whittle e quindi con Valentine, Parks e Orton. Anzi no, Parks si riaccomoda in panchina, quindi Candy, Valentine, Whittle, Wilcher e Orton. 2.38 per chiudere il primo quarto. Niang, palla per Iago, blocco di Diarra, Iago trova Morgan con un po' di difficoltà, 4 secondi per andare al tiro, Morgan arresto, tiro da 3, l'errore, rimbalzo, Giannov è l'ultimo a toccare, palla fuori, ma Jakovlević chiama challenge. Jakovlević chiama challenge sulla rimessa, anche un po' infastidito Jakovlević dalla decisione arbitrale, e quindi si va a rivedere a 2:23 dalla fine del primo quarto se l'ultimo tocco è stato di Giannov come deciso dagli arbitri sul campo o di Valentine come invece sostiene la Virtus. Prendiamo anche un po' di fiato, perché fino a questo momento è stato un primo quarto di enorme intensità agonistica, ma era assolutamente da attenderselo. E allora aspettiamo anche la decisione degli arbitri a 2:23 dalla fine del primo quarto, con Venezia avanti 19-18, le due squadre che stanno rispondendo colpo su colpo. Edwards già a quota 11 punti segnati, in linea con quanto fatto 48 ore fa in gara 3. Equilibrio a rimbalzo, Reyer che però ha fatto un 6 su 7 da 2, che va sicuramente rivisto e corretto dalla difesa virtusina. Intanto confermata la decisione del campo e quindi rimessa per la Reyer, e Virtus che perde il challenge a sua disposizione. Iago in pressione su Candy, fallo di Iago, primo per Iago e secondo di squadra per la Virtus. Qui però onestamente il contatto di Iago su Candy non particolarmente vistoso, anzi un po' lontano dal metro arbitrale adottato in azioni precedenti di gioco. Whittle scivola a Morgan, Whittle allora per Wilcher che ha un po' di spazio per la tripla, la sbaglia. Wilcher che per ora non sta entrando in ritmo partita da 3 punti, 0 su 4 per lui. Morgan palla per Niang, fuori per Iago, lato destro del campo, Iago contro Valentine, palla per Niang, marcato da Candy. Niang in post passo, 9 secondi per andare al tiro, fallo di Candy stavolta su Niang. E per Candy è il primo fallo personale, terzo di squadra per la Reyer. Due cambi per parte, o meglio un cambio per parte, fuori Wilcher, dentro Nikolic, fuori anche Giannov, dentro Smailagic. Alza il quintetto dunque Jakovlević con Niang e Smailagic in campo insieme. Diarra riceve la rimessa, palla per Iago, 10 secondi per andare al tiro, trova scappare dai blocchi Morgan che riceve da destro del campo. Morgan attacca, lo scarico per Niang, bel movimento di Niang, bellissimo canestro di Saliu Niang e sorpasso di data 20-19, 1:35 alla fine. Whittle del primo quarto attualmente, Whittle ribalta per Candy, tocca Iago, palla fuori, possesso ancora per Venezia con la rimessa affidata a Candy e la palla per Whittle contro Niang. Whittle in palleggio, 8 secondi per andare al tiro, Whittle ora contro Diarra. Whittle lo attaccherà sicuramente, lo attacca infatti, Whittle sotto mano, sbagliato, poi la lotta rimbalzo, premia Niang. E allora si può andare dall'altra parte con Morgan che riceve il consegnato, palla ancora per Niang contro Valentine, spalla canestro in post basso, Niang consegnato per Morgan che si alza per il tiro da 3 punti, importante per Morgan, importantissimo per Morgan per mettersi in partita, più 4 di data, 23-19. Siamo entrati nell'ultimo minuto del primo quarto, Candy lo scarico per Whittle, palla fuori per Nikolic, consegnato ancora per Candy, 10 secondi per andare al tiro, Candy contro Smailagic, Candy in palleggio, arresto, tiro da 3, a segno Leonardo Candy, meno 1 Venezia, contropiede Smailagic subito dall'altra parte, sbaglia da sotto e sbaglia anche il secondo tap-in. Valentine non riesce poi, per fortuna della Virtus, a tenere il pallone in campo, due erroraci di Smailagic, pesantissimi questi errori di Smailagic, pesantissimi. È vero che siamo nel primo quarto, ma era un modo ottimale per rispondere subito alla tripla di Candy, e invece siamo ancora lì comunque per la Virtus in attacco, 10 secondi per andare al tiro. Morgan perde palla, Morgan sulla difesa di Whittle che poi inseguito da Morgan inchioda comunque la schiacciata e vorrebbe anche il fallo poi protesta e Attard, capo arbitro, invita l'inglese alla calma. 20 secondi e 3 decimi per chiudere il primo quarto. Fuori Diarra, dentro Edwards ovviamente per gestire l'ultimo possesso del primo quarto con la Virtus sotto di 1, 24-23, 20 secondi e 3 decimi come detto per la Virtus. La rimessa di Morgan, la palla per Iago, con Morgan, Edwards, Ferrari e Smailagic sul parquet. Iago, la palla per Edwards, 10 secondi ora per chiudere il quarto, e l'azione, Edwards, raddoppiato, c'è spazio per Smailagic che non tira, taglio di Ferrari che perde però malamente palla, ma c'è fallo. C'è fallo di Orton su Ferrari e anche stavolta la Virtus va di lusso perché Smailagic non ha tirato, aveva buttato la palla in curva. Non l'impatto migliore possibile della partita per Smailagic. 4 secondi e 7 per andare al tiro per la Virtus. Rimessa di Edwards, Ferrari consigliato per Edwards che prende, tira da 3, sbaglia, lotta Morgan, rimbalzo, lotta Valentine, suona la sirena e finisce qui allora il primo quarto. 24 Venezia, 23 Virtus. Linea alla regia, torniamo subito.
1: Nettuno Bologna 1. Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
2: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
4: Ci vediamo in centro?
5: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
4: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
5: Ah già, quello in via Carbonara.
4: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore e dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
5: E la ZTL mi arrestano?
4: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
6: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
2: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
0: Secondo quarto in arrivo tra Umana Reyer e Venezia e Virtus Olidata Bologna, meno uno per le Bunere sulle 24-23 dopo i primi 10 minuti di gioco. Virtus partita forte, poi però subito soprattutto il gioco sotto di Venezia, 7 su 9 da 2 per la Reyer, però la partita è chiaramente equilibrata. Iago, Morgan, Ferrari, Smailagic e Diarra per la Virtus che è in attacco con Iago in palleggio. Ancora Iago, lato destro del parquet, raddoppiato, c'è spazio per servire Morgan, perso da Nikolic, tripla di Morgan, è la seconda di serata per lui ed è molto importante che Morgan segni con regolarità. Attacca Candy adesso in campo con Valentine, Whittle, Nikolic e Orton. Nikolic evita Smailagic, tiene il pallone in campo, 8 secondi per prendere il tiro. Ancora Nikolic, consegnato per Valentine, arresto, tiro da 3, l'errore, rimbalzo di Arra che lotta e tiene il pallone. Apertura per Iago, sia di destra per lui, preso da Orton, un accoppiamento certamente non positivo per Venezia. Palla per Smailagic, post basso contro Valentine, fuori per Ferrari che batte Whittle dal palleggio, arresto, tiro dai 5 metri, l'errore di Ferrari, rimbalzo di Whittle che corre dall'altra parte, fallo di Morgan. E primo fallo personale per Morgan, primo anche di squadra per la Virtus in questo quarto. Non ci sono giocatori a quota 2 né da una parte né dall'altra. La rimessa in zona d'attacco per Venezia, 9-0-3 alla fine del primo tempo, con Candy che rimette in gioco per Whittle. marcato da Ferrari, palla per Valentine, fischio degli arbitri, passi di Valentine, passi di Denzel Valentine e palla persa da Venezia, appena la seconda della partita Reyer. Vediamo se la Virtus riesce ad approfittarne. Più due, Vunere, palla in mano. Iago a superare la metà campo. Su di lui Candy, si avvicina a Diarra che riceve. Fuori per Smailagic contro Nikolic. 13 secondi per andare al tiro, consegnato per Iago. Blocco di Diarra. Iago a cercare Morgan. Piedone di Orton a interrompere tutto. E possesso per la Virtus con 14 secondi adesso per andare al tiro. Palla per Iago, lato sinistro del campo, contro Candy, si muove Morgan, chiuso da Whittle. Iago allora si mette in proprio, Iago, la palla telefonata per Ferrari, infatti Whittle la intercetta, Candy dall'altra parte, palla per Valentine, perso dalla difesa, Valentine sbaglia però la tripla, Whittle lotta rimbalzo, l'ultimo tocco di Diarra e la palla per Venezia. Non bene Iago in quella lettura, non bene anche la Virtus in transizione, poi buon per le Vunere che la tripla l'ha presa Valentine, che per il momento è decisamente in difficoltà, lui e Wilcher 0 su 6 da 3 in 2. Palla per Venezia dunque con la rimessa affidata a Candy, si muove Whittle che va a prendersi il pallone contro Ferrari. Whittle, arresto, tiro, errore, rimbalzo lungo di Ferrari che praticamente è lì dove finisce il pallone. Iago, Iago, step back per la tripla sbagliata, Ferrari a rimbalzo di Arrama, non basta, Whittle recupera il pallone e poi attacca subito con il fallo di Diarra a interrompere l'attacco, primo fallo per Diarra. Adesso vediamo quanto resterà in campo Iago, che anche stasera non sta performando dovere, almeno per ora. Rientra Wilcher per Venezia al posto di Nikolic. Candy, palla per Valentine, lato sinistro del parquet, blocco di Orton. Valentine ancora, Valentine, bella palla per Orton che realizza anche con un po' di fortuna, qui ben fatto da Venezia il pick and roll che porta il canestro del parità quota 26, Morgan dentro per Diarra, si scontra con Valentine, fallo dello stesso Valentine ed è il primo per lui, è arrivato dal lato debole Valentine scontrandosi con Diarra, fallo della difesa e su questo nessun dubbio. Fuori Ferrari, dentro Edwards con Iago, Morgan, Smailagic e Diarra. Questo difensivamente non è un quintetto ben assortito, ma vediamo, magari il campo ci smentisce. Intanto la rimessa per Morgan, palla per Edwards, fuori per Iago, Iago ancora, fuori per Morgan che si alza per il tiro da tre punti, in ritmo! E anche Morgan segna da tre, come Edwards, 6 su 10 in 2. Per le coppie, la coppia di guardie virtusina, Wilcher dall'altra parte, palla per Valentine contro Morgan, Valentine lo evita, cerca Orton, lo trova, poi ancora Valentine, è Iago che sbuca a recuperare il pallone, poi il fallo di Whittle a interrompere il contropiede di Edwards. Bella tonnara sotto canestro con Valentine che aveva trovato Orton, poi però Orton non ha controllato il pallone e alla fine Edwards è riuscito a recuperare il pallone, fallo di Whittle che resta in campo mentre rientra Bowman al posto di Valentine. Messa per Diarra, palla per Diago, per Iago, esce Morgan nei blocchi, Morgan si butta dentro, fallo di Orton e canestro valido per Matt Morgan che è decisamente un altro Morgan rispetto a gara 3, segna e subisce il fallo, gioco potenziale da 3 punti per Matt Morgan che intanto però ha portato la Virtus sul più 5 sul 31-26, secondo fallo per Orton. Libero aggiuntivo per Matt Morgan. Ha a 7:12 dalla fine del primo tempo qui su Nettuno Bologna 1, canale 2 dello streaming, per seguire invece la Unipol Fortitudo Baseball impegnata contro Macerata. Segna Morgan il libero aggiuntivo, più 6 Virtus, massimo vantaggio, time out Venezia, time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1.
3: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2, con accesso da via Ernerio e da via Rivareno. Se lasciamo l'auto al Garage San Pietro, a 100 metri da Piazza Maggiore, abbiamo anche l'autorizzazione giornaliera per la ZTL. Info su garagesanpietro.it.
9: 3B Nuova Minelli, allestimenti veicoli commerciali per professionisti, artigiani e flotte aziendali, attraverso consulenza, progettazione e installazione. Tutta la nostra esperienza al servizio delle tue esigenze. In via Pollastri 20 a Bologna, in zona artigianale Roveri.
10: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
2: Aereo, dove osano le aquile.
0: 7:12 alla fine del primo tempo, la Virtus ha preso un buon vantaggio considerando che la gara è stata finora punto a punto sul 32-26. Il secondo quintetto di Venezia non ha funzionato e infatti Spachia, dopo il time out, ributta dentro Cole e Tessitori, oltre a Bowman, Whittle e Wilcher. Dall'altra parte invece Jakovlevic continua con Iago, Edwards, Morgan, Smailagic e Diarra. Quintetto, come detto, con tanti punti nelle mani, difensivamente un po' in difficoltà, potrebbe andare un po' in difficoltà, ma per ora tiene botta. Bowman a superare la metà campo, arriva Wilcher che si apre per il tiro ma chiuso subito da Smailagic. Bowman allora, ancora per Wilcher che si prende il tiro da tre punti, è corto, rimbalzo di Arra sulla testa di Tessitori, l'apertura per Morgan, 6:52 per chiudere il primo tempo. Morgan chiuso da Bowman, allora va da di Arra contro Tessitori, di Arra finta e consegnato per Morgan, va da Iago, 10 secondi per andare al tiro, Iago si butta dentro, Iago fino in fondo, scarico per Edwards in angolo, la tripla sbagliatissima, ma c'è la lotta, rimbalzo con il fallo di Tessitori su di Arra ed è il primo fallo personale per Amedeo Tessitori. Ancora da giocare per chiudere il primo tempo, rimessa in zona d'attacco per la Virtus. Iago che riceve, palla per Edwards, preso da Whittle, blocco di Guerra, Edwards, palla poi da Guerra. Ben fatto, triangolo offensivo chiuso da Diarra con la schiacciata del più 8 per l'Olidata, 34-26, 6:20 alla fine del primo tempo. Bowman in palleggio contro Wilcher, Bowman ora contro Smailagic, Bowman alza la parabola per Wilcher, marcato da Morgan, il cambio difensivo, ovviamente Bowman non era contro Wilcher, chiedo venia per l'errata segnalazione. Alla fine arriva il fallo di Morgan che è il secondo per lui ed è il terzo di squadra per l'Olidata, ancora un fallo da spendere la Virtus. Reyer invece con il bonus già raggiunto, fuori Iago e Morgan, dentro Hackett e Nyang, fuori anche Wilcher, dentro Parks che andrà ovviamente a giostrare da 4. Tessitori, palla per Cole, si va da Parks, la torre del parquet, poi Whittle in palleggio, cambio difensivo Edwards su Parks, Parks che riceve in post basso, fallo di Edwards, primo per lui, commettere subito fallo per impedire una situazione offensiva non particolarmente gradita alla Virtus, ovviamente quella di Edwards e o Morgan in post basso contro un esterno di Venezia più alto. La rimessa affidata a Cole, la palla lunga per Tessitori, poi arriva di nuovo Cole a prendersela con un po' di ritardo, ma arriva raccatto da Hackett, Cole raddoppiato, va da Tessitori contro Diarra, Tessitori la finta sottomano, Mancino e due punti per Tessitori, classica azione di Tex, spalla canestro e Venezia che torna a segnare 34-28. Hackett palla per Edwards, blocco di Diarra, Edwards per Diarra che riceve poi lo scarico per Niang, sottomano sbagliato, ma c'è Diarra che rimedia con il tap-in in schiacciata per il nuovo più 8 validata, 36-28, col attacca all'area, col fuori per Tessitori, taglio di Parks, Niang devia il pallone, Edwards non va a toccarlo, rimessa Virtus, l'ultimo tocco di Parks, e infatti gli arbitri cambiano decisione da soli sul campo, ultimo tocco chiaramente di Parks sulla deviazione di Niang. 5-16 all'intervallo lungo, 36-28 per la Virtus, che è in attacco adesso con Hackett al superiore metà campo, marcato da Cole. Diarra, fuori per Smailagic. Smailagic in angolo per Niang, che va da Hackett in post-passo contro Cole, 8 secondi per andare al tiro. Hackett scambia con Smailagic, ancora Hackett in post-passo, 4 secondi, 3 secondi. Hackett ribalta per Edwards, Edwards deve tirare allo scadere 24, non prende neanche il ferro. E qui primo brutto attacco della Virtus dopo tanti minuti e tanti possessi fatti bene. Qui attacco che si è proprio infognato. Tanto arriva Polonara che passa davanti alla nostra postazione, anche sotto la curva virtusina, ovviamente applaudito, ovviamente con il coro per lui. Con campo adesso per Diouf al posto di Diarra. 4:40 alla fine del primo tempo. Whittle riceve, perso da Niang, sbaglia la tripla, la lotta rimbalzo, premia Smailagic sulla palla vagante. Edwards, 4:30 da giocare per chiudere il primo tempo. Edwards scivola, tiene il perno, si butta dentro Edwards, 4 ruote motrici quando va così, non lo fermi mai, mai, neanche scivolando si ferma. Più 10 olidata, massimo vantaggio. Parks contro Smailagic, Parks ancora nel cuore dell'area, l'arresto, Parks contro Smailagic, Parks forza il tiro, lo sbaglia Parks, gran difesa Smailagic qui, e palla Virtus, 3:59 per chiudere il primo tempo, buon momento l'idata, bisogna cavalcarlo. Hackett si va da Diouf contro Tessitori, Diouf in palleggio, fa la sportellata contro Tessitori, Diouf ancora in angolo, Niang si prende un'altra tripla, corta, rimbalzo Parks, e apertura per Bowman che prova a correre dall'altra parte contro Hackett. Bowman ancora, 16 secondi per andare al tiro, Bowman in palleggio, blocco di Parks, Bowman arresto, tiro da tre, l'errore, rimbalzo di nessuno, palla fuori, possesso Virtus, 3:14 da 3 per la Reier, che chiaramente ha dei problemi in quel frangente, su quel fronte. La Virtus sta chiudendo molto bene adesso rispetto a quanto fatto nel primo quarto d'area, e questo porta Venezia a dover forzare i tiri da tre che però per il momento non stanno entrando. Rientra Giannob per la Virtus con Hackett, Edwards, Niang e Diouf. Hackett decca poche per Candy per Venezia, Edwards lato destro del campo, palla per Niang che la controlla, poi contro Tessitori che lo stoppa, però tiro un po' debole di Tessitori, di Niang, e stoppata di Tessitori. Palla per Cole, si va da Parks, spalla canestro contro Edwards, Parks lo scarico per Tessitori che trova due punti nonostante l'intervento di Niang dal lato debole, due punti per Tessitori, meno 8 Reier, time out Virtus, time out anche per noi.
11: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
13: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
14: Il
0: più 8 per l'Olidata, 38 a 30 il punteggio, 3 minuti 2 secondi alla fine del primo tempo. È tornata però a segnare da sotto Venezia, e allora time out di Jakovlevic per ragionare meglio su quei meccanismi difensivi che non hanno funzionato nel primo quarto, hanno funzionato invece molto meglio nel secondo periodo, almeno finora. Hackett, Edwards, Nyang, Jalov, Diouf per le monere, Cole, Candy, Bowman, Parks e Tessitori per Venezia. Entrambe le squadre in bonus hanno entrambi anche un timeout a disposizione. Hackett a superare la metà campo, scambio con Nyang. Hackett in palleggio, palla per Edwards che si butta dentro, Edwards poi cerca lo scarico, Parks però intercetta, contropiede con Cole, tripla in transizione dentro. E questo è un canestro pesante perché rimette in carreggiata Venezia anche dal punto di vista mentale, meno 5, testimonianza del fatto che la partita della serata sono lunghissime. Hackett, palla per Diouf, contro Tessitori, Diouf si va da Edwards, lato sinistro del campo, Edwards, blocco di Diouf, Edwards, va da Hackett, deviazione di Tessitori, palla fuori, possesso Virtus. Con 6 secondi per andare al tiro. E 2.22 per chiudere il primo tempo. Nell'intervallo tutti i commenti con Eugenio Petrillo, Alessandro Iannacci e Alessio Torri. Qui si mette una Bologna 1, Edwards intanto, fino in fondo Edwards. Va a prendersi il fallo e va a prendersi due liberi. Senza paura, in mezzo al traffico, Carson Edwards. Ed è il primo viaggio in lunetta per Carson Edwards, che nel corso di gara 3 ha tirato un solo libero, quello per il fallo tecnico a Spachia. Questo quindi è il suo primo viaggio in lunetta da campo, diciamo così. Primo assegno per Edwards, sono 14 per lui. Fallo precedente era di Tessitori, due falli anche per lui. Due falli anche per Orton per Venezia, dall'altra parte due falli Morgan. 2 su 2 per Edwards. E allora 40-33 per la Virtus. Cole a gestire il pallone per Venezia, marcato da Hackett. Cole, palla per Pax, lato sinistro del campo, arriva Candy a prendersi il pallone, blocco di Tessitori, Candy fuori per Pax contro Jalov, Pax palleggio, arresto, tiro da tre, roraccio di Pax che per ora sta funzionando veramente poco in attacco. Nyang a superare la metà campo, consegnato per Edwards, Edwards contro Bowman, Edwards in palleggio, 13 secondi per andare al tiro, Edwards attacca Bowman, Edwards a fine fondo, sotto mano, corto stavolta, Bowman tocca, Cole recupera, Parks in contropiede, chiuso da Nyang, Parks con un tiraccio senza alcun senso logico di Jordan Parks, regalo per la Virtus, palla per Diouf, post passo contro Tessitori, Diouf si avvicina, Diouf, 2 punti per Momo Diouf, torna più 9 l'Olidata, 42 a 33, 1.29 per l'intervallo lungo, time out Spachia, time out anche per noi.
14: Nettuno Bologna 1. Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
15: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2, con accesso da via Ernerio e da via Rivareno. Se lasciamo l'auto al Garage San Pietro, a 100 metri da Piazza Maggiore, abbiamo anche l'autorizzazione giornaliera per la ZTL. Info su garagesanpietro.it.
16: 3B Nuova Minelli, allestimenti veicoli commerciali per professionisti, artigiani e flotte aziendali, attraverso consulenza, progettazione e installazione. Tutta la nostra esperienza al servizio delle tue esigenze. In via Pollastri 20 a Bologna, in zona artigianale Roveri.
0: 89 secondi prima di andare negli spogliatoi per l'intervallo. Virtus sopra di 9, 42 a 33. Con Venezia che è tornata a meno 5, ricacciata indietro da Edwards e da Diouf. Candy adesso a gestire il pallone, superando la metà campo. marcato da Edwards, fischio degli arbitri, fallo di Diouf che ha trattenuto Tessitori ed è il primo fallo per Diouf, però soprattutto sono due liberi per Tessitori. Tessitori fin qui meno performante rispetto a gara 1, 6 punti e nessun rimbalzo, lui che ha chiuso in doppia-doppia gara 3, chiedo scusa, non in gara 1. Segna il primo intanto Tessitori dalla lunetta e Venezia ha un grosso problema nel tiro da 3 punti, lo abbiamo detto, 0 su 5 Wilcher, 0 su 2 Valentine, 1 su 3 Parks. Altro libero per Tessitori dentro e Tessitori lascia il campo sostituito da Orton, anche lui gara 3 male male e gara 4 per ora malino. Rimessa per la Virtus, Hackett, palla per Niang, braccato da Bowman, Niang che supera la metà campo, Niang ancora, Bowman gli mette pressione, Niang però resta con il palleggio, arriva Hackett a dargli man forte, poi fallo di Bowman ed è il primo fallo personale per Bowman e liberi per Saliu Niang. E l'idea di Spacchia ovviamente è quella di mettere una guardia rapida di mani su Niang che supera la metà campo, quindi è che ci sta tutta, qui però Niang è stato molto bravo a guadagnarsi anche il fallo, guadagnarsi due liberi. Il primo però è sbagliato da Saliu, finora 6 punti 5 rimbalzi per lui. Altro libero è sbagliato anche il secondo, 0 su 2 per Niang, rimbalzo di Cole e possesso Venezia, su Cole c'è proprio Niang, arriva Candy con l'impalleggio, palla per Pax, consegnato per Candy, lato sinistro del parquet, cambio difensivo Edwards su Parks, 7 secondi per andare al tiro, Parks pronto il raddoppio di Jallov, Parks perde però palla, Parks che ha provato a eludere il raddoppio Edwards Jallov ma poi scivolato e ha perso palla Parks. 51 secondi per andare al riposo, più 7 Virtus e palla in mano lidata. Altro errore di Parks, come detto sicuramente tra quelli più attesi di Venezia quello meno in partita finora. Hackett a superare metà campo, 18 secondi per andare al tiro, Jallov si va da Diouf, spalla canestro contro Orton, Diouf attende l'arrivo di Edwards, è consegnato per lui, Edwards perde palla però regalandola a Orton, contropiede Bowman che sbaglia però per l'ottima difesa di Hackett, gran difesa di Daniel Hackett sulla corsa di Bowman, poi la palla terminata fuori sulla deviazione di Venezia, possesso Virtus allora, 30 secondi e un decimo per chiudere il primo tempo, 22 secondi per l'attacco virtusino, fuori giallo dentro Morgan, chiaramente per avere un tiratore in più. Rimessa per Hackett che supera la metà campo, si muove Edwards, si muove anche Niang, palla per lui, ancora Hackett, scappa Morgan, scappa Edwards, seguito da Candy, 10 secondi per andare al tiro, Edwards ancora, Edwards in palleggio, arresto, tiro da 3, l'errore, rimbalzo lungo di Cole, e allora 9 secondi per chiudere il primo tempo, il possesso per Venezia, Cole contro Morgan, Cole si butta dentro, fallo di Morgan, terzo di Morgan e liberi per Cole, questa non è certamente una buona notizia. Morgan che è andato a toccare il braccio di Cole sulla penetrazione del playmaker veneziano, 3 secondi e 6 allora per chiudere il primo tempo, tante buone notizie per la Virtus in questo primo frangente di partita, però ovviamente la serata che si prospetta ancora infinita e Venezia ha mille armi per rientrare. Intanto due liberi di Cole, primo a segno, vediamo anche il secondo dentro, e allora 4-2-3-7 dentro De Nicolao al posto di Cole per mettere pressione ovviamente su Hackett, 3 secondi e 6 per chiudere il primo tempo. La rimessa di Hackett, la palla lunga per Niang, che riceve Niang, arriva Morgan che si prende il tiro da 3 allo scadere, corto però. E allora finisce qui il primo tempo, 42 Olidata, 37 Reyer. Però ci sono un po' di storie tese tra il pubblico del parterre e Morgan. Arriva anche Edwards a difendere il compagno. L'invito che faceva il parterre era quello di alzarsi in piedi a Morgan, ma Morgan bene che non risponda e si faccia i fatti suoi. Portato via da Jakovlevic, portato via anche da Ronci. 42 Venezia, 42 Virtus, 37 Reyer. La linea alla regia, tra poco l'intervallo, state con noi.
17: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Anche online su easycoop.com.
18: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
19: Con Locatop ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop ti solleva sempre al top.
20: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
21: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
20: E cosa fanno? Magie?
21: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
20: Funziona! Incredibile!
21: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
20: Per info, emilianamacchineufficio.com.
22: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
23: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
22: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
23: Come risparmia?
22: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
23: E i lavori?
22: Ma c'è Ristruttura Smart.
23: Così ti risparmi anche tu, eh?
22: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
24: Iperceramica.
25: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
26: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
27: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
28: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
29: La pubblicità sembra durare per sempre.
30: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
29: Poche cose sono per sempre.
30: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovati da parte di Alessandro Iannacci per l'intervallo tra Venezia e Virtus Bologna. Un primo tempo molto molto acceso, ne parliamo con Alessio Tori, ben trovato.
33: Ben ritrovati voi.
0: Ed Eugenio Petrillo, ciao Eugenio.
34: Ciao Ale, buonasera a tutti.
0: E allora un primo tempo, come dicevamo, acceso, quello che ci ha raccontato il nostro Dario Ronzulli nel corso di questo punto, di questi primi 20 minuti, con la Virtus che ha retto fin da subito
1: subito l'intensità di Venezia, ha migliorato la difesa che abbiamo visto nel corso di gara 3, soprattutto in questo secondo quarto, si è ritagliata questo vantaggio che ovviamente è esiguo rispetto a quello che appunto andremo a vedere nel corso dei prossimi 20 minuti. Adesso però la Virtus che ha risposto positivamente in questo primo tempo.
2: Sì, un primo tempo in cui ha risposto positivamente, aperto da Bowman al scendere subito, coinvolgendo anche i tessitori in pitturato, Hackett, Edwards a ribattere per i bianconeri con le triple, poi Young verso il pitturato, una delle rare azioni nella prima parte di gara, quelle di Young proprio in avvio di gara, Edwards a infiammare con altre triple il bersaglio e poi ancora Cole, soprattutto Parks, protagonista della prima frazione, coprendo bene gli angoli in attacco al termine di un quarto con Morgan che pure si iscrive al match. E poi nella seconda frazione Morgan a caricarsi sulle spalle la squadra, prendendo un po', staffettando con Edwards, facendo volare sul 36-28 sul massimo strappo la squadra, che però arriva anche al più 10 grazie allo stesso Edwards. È il miglior momento di bianconeri con tessitori in area a reagire, una tripla di coda di mezzare il gap tra le due squadre, e poi con Edwards e Diouf a dare nuovamente potenza per questo 42-37 che è la Virtus nei primi 20 minuti, come sempre accade ultimamente, tende a regalare prima dell'intervallo lungo.
1: Andremo ad approfondire nel corso di questo intervallo anche alcune statistiche di questa partita che ricordiamo vede la Virtus in vantaggio dopo i primi 20 minuti per 42-37. Eugenio, un commento anche da parte tua, con un buon atteggiamento da parte della Virtus, però Venezia ha dimostrato di essere presente, di non avere magari quel braccino che avevamo intravisto anche nella Trento, no, di gara 4, e davanti al proprio pubblico vuole portare ovviamente questa serie, vuole chiudere questa serie e andare in finale.
3: Beh, certo, Venezia sicuramente non si è vinta, ha avuto delle difficoltà in questo primo tempo, in maniera, adesso non si possono fare tutti gli scongiuri del caso, ma questo PC al termine del primo di gara 3 ha sempre condotto tutto il primo tempo. La Virtus intanto ha approcciato molto bene la gara dal punto di vista dell'attacco nel primo quarto, poi nel secondo quarto ha anche perfezionato la fase difensiva, però Venezia, anche che ha toccato la doppia cifra di svantaggio, è riuscita a dimezzare lo svantaggio all'intervallo, andando alla pausa lunga sotto solo di 5 lunghezze. La Virtus per ora è chiamata al compito più difficile, ovvero quello di mantenere questo rendimento anche nei secondi 20 minuti, e il tagliercio sicuramente si farà sentire, e la squadra di casa vorrà regalare ai propri tifosi una soddisfazione enorme, che sarebbe quella della qualificazione in finale. La Virtus d'altro canto invece vuole tornare a tutti i costi a Bologna.
1: Andiamo a leggere qualche statistica, qualche numero di questo primo tempo, con la Virtus che tira leggermente meglio rispetto a Venezia, 48% rispetto alle 43 degli avversari, da due la Olidata al 64%, 36 dal perimetro, meno invece Venezia con il 25%. Questo è sicuramente uno dei dati che hanno fatto la differenza nel corso di questo primo tempo. Più rimbalzi in attacco guadagnati dalla Virtus, più rimbalzi in generale per la squadra di Jakovlevic, con 20 totali rispetto ai 15 di Venezia. Gli assist si equivalgono abbastanza, 11 a 10 per la Virtus. Ci sono anche 6 palle perse, questo è un dato che la squadra di Jakovlevic deve sistemare. Ale, più che altro l'impressione che ho avuto è che nel secondo quarto Venezia abbia preso un po' più le misure sulle tattiche offensive della Virtus, con una squadra che ha avuto magari più difficoltà nel far circolare il pallone, più iniziative individuali dello stesso Carson Edwards, ma non solo. Ecco, magari la Virtus deve sistemare anche questo elemento nel corso di questo intervallo per affacciarsi a un secondo tempo dove sicuramente l'intensità crescerà, ma ecco, trovare magari qualche trama offensiva offensiva migliore rispetto a un secondo quarto dove, come dicevo, Venezia è sembrata più pronta e più reattiva in difesa.
2: Sì, è stata più pronta a cambiare ciò che nella prima frazione era stato il vero gap, ossia la capacità del campo di colpire. Numericamente Venezia ha avuto più ritmo ma meno precisione nei primi 10 minuti e, come dicevi tu, ha cambiato registro nei secondi. Non a caso nei 20 minuti giocati al momento la Virtus ne ha comandati 9 e mezzo, Venezia appena 15 secondi in avanti. Il resto è stato completamente in equilibrio, con un massimo vantaggio di 10 punti per gli ospiti e 2 per i padroni di casa. Padroni di casa che fra prima e seconda frazione effettivamente hanno cambiato registro, puntando più sulla qualità dei secondi 10 rispetto alla quantità dei primi. È chiaro che al momento le due squadre siano tarate sugli 87 punti, abbiamo detto anche in fase di analisi di pre-gara, e che se la Virtus riuscirà a mantenere questo ritmo di attacco potrà arrivarci. Venezia dovrà per forza aumentare un po' il proprio.
1: Andiamo anche con qualche numero individuale, come sempre, di questo primo tempo con Cole, miglior realizzatore per Venezia. Per lui 10 punti, anche 4 rimbalzi, 8 punti per un ottimo Amedeo Tessitori, ancora una volta di Arrai in difficoltà quando è stato accoppiato a lui, quindi Pesa, allora, come dicevamo anche nel corso delle prepartita, deve un po' crescere a livello difensivo il giocatore magliano nella marcatura dei Tessitori. 7 punti anche per Jordan Parks, 3 punti per Bowman, 3 per Candy, 2 per Orton, 2 punti per Whittle con anche 2 rimbalzi. Per quanto riguarda la Virtus, hanno praticamente fatto tutto in attacco 2-3 giocatori, nel senso che Carson Edwards è il migliore realizzatore con 15 punti, un rimbalzo e un assist, 12 punti per Matt Morgan con 3 rimbalzi, 2 assist. Chiedevamo ovviamente a Matt Morgan una prestazione importante questa sera perché la sua squadra ne ha bisogno, e fino adesso ha risposto presente, 12 punti appunto come stavamo raccontando per lui, 6 punti con 5 rimbalzi per Niang, che ha litigato un po' con il ferro anche i liberi, però si vede la sua presenza soprattutto come stavamo raccontando nella raccolta dei rimbalzi, 4 punti per Diarra, come sottolineavamo qualcosa da sistemare in fase difensiva, 3 punti, 2 rimbalzi e 3 assist per Danny Hackett, che ha aperto subito la partita con una tripla, poi si è dedicato maggiormente alla fase difensiva e l'ha fatto comunque bene, 2 punti per Momo Diouf. Ecco, oggi cerchiamo magari come Virtus, bene Carson Edwards 15, bene Matt Morgan 12, cerchiamo anche un po' di ridistribuire i punti, perché è chiaro che quando hai solo 2 giocatori che prendono quasi tutti i punti, quasi tutti i tiri, dopo la difesa avversaria può sistemarsi.
4: Assolutamente, chiaramente Carson Edwards e Matt Morgan sono i due giocatori offensivi, dal punto di vista offensivo, più pericolosi della Virtus e anche più impattanti oltre l'arco, e questo questa sera lo stanno ampiamente dimostrando, fatturando un bel bottino combinato. Però, come dicevi tu Ale, sono assolutamente d'accordo, serve una maggiore o migliore distribuzione dei punti, magari qualcosa anche dai lunghi o dalle ali, perché sono la Virtus ha giocatori in grado di poter mettere la palla dentro al canestro. È chiaro che gran parte delle fortune comunque continueranno a passare dai due top scorer del momento, ovvero Matt Morgan e Carson Edwards.
1: E allora noi siamo pronti per chiudere questo intervallo, allora grazie Alessio Torri.
5: Grazie a voi, a dopo.
1: Ci sentiamo nel post partita, grazie Eugenio Petrillo.
5: Grazie Ale, buona partita a tutti.
1: Un saluto da parte di Alessandro Iannacci, ora linea alla regia e poi torniamo in diretta dal Taliercio con il racconto del secondo tempo, come sempre a cura del nostro Dario Ronzulli. Al momento il risultato premia la Virtus 42-37 in questa gara 4 di semifinale Scudetto.
6: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
7: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
6: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
8: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
9: Ci vediamo in centro?
10: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
9: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
10: Ah già, quello in via Carbonara?
9: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
10: E la ZTL mi arrestano?
9: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
11: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
6: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
0: Nuovamente in diretta dal Taliercio, secondo tempo di Umana Reyer Venezia, Virtus Solidat

Si riparte con il secondo tempo, possesso Venezia con Bowman, Parks, Wilcher e Tessitori che riceve, sbaglia da sotto, c'è il fallo però, e due liberi subito per Amedeo Tessitori. Ne approfittiamo allora per ricordare, intanto il fallo è di Daniel Hackett ed è il secondo, Hackett in campo con Edwards, Young, Jalov e Youf. Quintetto con cui riparte la Virtus, esattamente lo stesso con cui aveva iniziato la partita coach Jakovlevic. Tessitori in unetta con il primo libero, chiaramente partita che passa molto per Venezia da Tessitori e anche per la Virtus dal limitare colui che è stato migliore in campo di gara 3. Per ora nessun rimbalzo da parte dei Tessitori, intanto 2 su 2. E allora 4-2-3-9 per la Virtus, gara che è ripresa da 15 secondi in questo secondo tempo. Hackett, palla per Edwards, lato destro del parquet, marcato da Bowman, arriva Young, arriva anche Diouf, palla per Hackett, si avvicina Young per il blocco, Young, Hackett lo sfrutta, Hackett ancora in palleggio, Hackett la palla per Young, palla poi per Diouf, segno, nuovo Diouf, e questa è una giocata che la Virtus ha fatto spesso, con grande frequenza, da gara 2 e che ha portato spesso buoni frutti. Qui due punti per Diouf. Col tacca il ferro, resto, tiro, corto, lotta, Tessitori, rimbalzo, ma non basta. La palla di Hackett che corre dall'altra parte. Hackett ancora in palleggio, l'arresto, un po' di emergenza. Hackett, va da Young, ancora Hackett. 13 secondi per andare al tiro, il blocco di Diouf. Hackett lo sfrutta, Hackett, palla per Young, piedi per terra per prendersi la tripla di tabella di Saliu Young. Jolly, pescato da Saliu. E più 8 per l'Olidata, 4-7-3-9. Wilcher, consegnato per Bowman, marcato da Edwards. Bowman ancora in angolo, no, c'è Young che intercetta il pallone, recupero allora della Virtus. Edwards dall'altra parte, fallo di Bowman, primo fallo di squadra di Venezia e secondo di Bowman. Tessitori, Orton, gli altri giocatori a quota, due falli per la Virtus. Hackett 2 e Morgan 3 falli, Young nessuno, e visto che le alternative non sono state granché, probabilmente Young il campo non lo lascia più o quasi. Edwards, bella palla dentro per Diouf, persa totalmente dalla difesa, gran lettura di Edwards e schiacciata per Momo Diouf, 4 punti per lui questo secondo tempo e nuovamente più 10 ridata, 4-9-3-9. Cole in mezzo all'area, Cole alza la parabola e trova due punti, comunque sia stata l'interferenza di Diouf, quella palla è comunque scesa nella retina. Due punti per Cole che sale così a 4-12 ed è il miglior marcatore dei suoi, 4-9-4-1. Young attacca il ferro, Young fa di Wilcher quello che vuole, Saliu Young sotto mano vincente, ancora più 10 Virtus. Cole, lo scambio con Wilcher, Cole contro Hackett, Cole ancora lo attacca, altri due di RJ Cole e 4 di fila per Cole. Si sta prendendo tante responsabilità offensive in questa fase in cui Venezia è in grande difficoltà. 7:43 per chiudere il terzo quarto, Hackett a superare metà campo, la palla per Edwards, lato destro del parquet, Edwards, ancora Hackett, arriva Young a portare il blocco, Hackett lo sfrutta, Hackett cerca poi il taglio di Young, piede però di Wilcher. E possesso che resta la Virtus con 14 secondi per andare al tiro. La rimessa affidata ad Hackett. Palla per Edwards, marcato da Bowman, 10 secondi adesso per andare al tiro. Edwards, palla dentro per Young, scarico per Diouf che non schiaccia per il fallo. Che non schiaccia per il fallo e avrà due liberi. Momo Diouf, fallo dei Tessitori ed è il terzo per Tessitori. E ora parla a colloquio con Tard, con il capo arbitro, per questa decisione che non ha convinto Tessitori, soprattutto il terzo fallo per lui. Liberi per Diouf, primo assegno. Se la Virtus fa muovere la palla, muove anche la difesa, poi qualcosa di buono lì sotto finisce sempre per trovarlo, sempre. Due liberi per Diouf, primo assegno, secondo no.

E rimbalzo Parks. Apertura per Cole, 5-2-4-3 per l'Olidata. Ancora Cole in palleggio, palla per Bowman, fuori ancora per Cole, dentro per Tessitori, fallo di Diouf. Una ricezione profonda di Tessitori, Diouf un po' in emergenza, secondo fallo per lui. Rimessa in zona d'attacco per Cole, palla lunga per Tessitori. Arriva di nuovo Cole a prendersi il pallone. Cole si butta dentro, Cole lob per Tessitori. Tessitori ancora, Tessitori cerca un varco, non lo trova per un fallo. Ed è il terzo fallo per Daniel Hackett su Tessitori, che ha due tiri liberi adesso a disposizione. Questa è un'altra notizia non bella per la Virtus. Il terzo fallo di Daniel Hackett. Due liberi per Tessitori, che peraltro si era complicato la vita tantissimo in quella ricezione in post basso, perché la difesa stava facendo un gran lavoro. Poi in qualche modo Tessitori è sgusciato via, andando a prendere, come detto, il terzo fallo di Hackett, che è anche il terzo fallo di squadra nel quarto. Primo libero segno per il capitano Oro Granata, che sbaglia il secondo. Rimbalzo Jallov. E allora 5-2-4-4 per la Virtus, che è in attacco adesso con Edwards. Palla in angolo per Hackett, che non tira, attacca il ferro. Hackett, scarico per Jallov, che poi attacca anche lui a sua volta. Jallov ribalta male per Niang, che non controlla il pallone. Contropiede con per Bowman, schiacciata in contropiede per Kai Bowman. 5-2-4-6, attenzione, perché Venezia si è accesa, o meglio si è riaccesa, sta per entrare Iago. Intanto Edwards palleggia, arresto, scarico per Diouf, chiuso da Tessitori, ma è più bravo Diouf. Due punti appoggiati al tabellone per il 35 bianconero. 5-4-4-6, Bowman, anzi Cole, chiedo scusa, palla per Tessitori, semigancio, sbagliato, la lotta rimbalzo, l'ultimo tocco di Hackett, si resta lì allora, con 11 secondi per andare al tiro. Campo per Iago al posto di Hackett, ovviamente gravato di tre falli, non c'è alternativa. Iago deve dare tanto, soprattutto in difesa, in questi minuti. Cole, lo attacca subito Iago, Cole fino in fondo, sotto mano, a segno per RJ Cole. E meno 6 layer, 5-54 alla fine del terzo quarto. Niang, è lui che supera la metà campo. Niang, ancora, Niang, attacca il ferro, Niang, la virata, la finta, l'attacco, il canestro! E il canestro, con fallo subito, passa Liu Niang, che poi urla davanti al pubblico. Fallo di Parks, ed è il primo per Jordan Parks. Grande azione di Niang, poco nelle sue corde, almeno finora nella sua carriera, ma questa è una grande azione da guardia a tutti gli effetti. Libero aggiuntivo messo a segno, e allora più 9 ancora l'Olidata. 5-7-4-8. Cole marcato da Iago, palla per Bowman, lato sinistro del parquet, contro Edwards, blocco di Tessitori, Bowman raddoppiato, Cole dentro per Tessitori, in ritardo Diouf, due punti in Tessitori. Meno 7, Reyer, 5-7-5-0. La palla per Edwards. Edwards, arresto, tiro da tre, scheggia il ferro, rimbalzo però di Jallov. Bella palla recuperata dal tedesco, che ora bisogna capitalizzare. Iago, a sfruttare il blocco di Niang. Iago, palla per Diouf, marcato da Tessitori. Chiaramente fanno in attacco di Diouf. Una spinta di Diouf, Tessitori la fa vedere ben oltre il contatto, ma quello è un fischio che arriva sempre, sempre ai danni dell'attaccante. Arriva sempre. Se il difensore è furbo e bravo con la tempistica, non c'è storia, e fallo in attacco, sempre.
terzo per Diouf dentro di Arra, e quindi tre falli Diouf, tre falli Hackett e tre falli Morgan. Bowman, palla per Cole, lato sinistro del parquet. Bowman attacca Iago, Cole, chiedo scusa, non Bowman, arresto, tiro, errore, Tessitore, rimbalzo, Gancetto a segno, e meno 5 per Venezia, 4:42 alla fine del terzo quarto. Edwards fuori per Niang, che attacca il ferro, chiuso da Pax. Niang allora torna sui suoi passi, spalla canestro, Niang in allontanamento con l'aiuto del tabellone, sbaglia, Wilcher a rimbalzo, apertura per Cole che lancia Parks e canestro non buono. Ah no, canestro buono? Non ho visto la segnalazione degli arbitri, ma mi sembra canestro non buono. Cole aveva lanciato con una alley-oop Parks che è andato a schiacciare, però la palla non è entrata e Parks si è appeso. Questa è la decisione degli arbitri, quindi canestro non buono. E Parks torna in panchina, sostituito da Whittle. 5-7-5-2 Virtus. Iago accelera, alza per Diarra, e stavolta Diarra segna senza problemi. Più 7 Olidata, 5-9-5-2, 4-10 alla fine del terzo quarto. Tessitori, taglio di Cole, due punti. E Iago in difesa non ce la fa, non ce la fa proprio contro Cole, e giustamente Venezia cavalca. Iago prova a rispondere con la tripla sbagliata, Diarra rimbalzo a dare un'altra chance alla Virtus. Diarra, taglio di Edwards che riceve sotto mano a segno, Carson Edwards. 6-1 5-4. Bowman, palla per Wilcher contro Jallov, fallo di Jallov, e primo fallo personale per Jallov. 3:42 per chiudere il terzo quarto, due liberi per Wilcher perché la Virtus è già in bonus. Venezia invece ha ancora un fallo da spendere. Tutti e tre i time out a disposizione dei due coach. Fuori Bowman, dentro Candy, dentro anche Orton al posto di Tessitori. Allora ricapitoliamo i quintetti sul parquet: Iago, Edwards, Jallov, Niang e Diarra. Da una parte Cole, Candy, Whittle, Wilcher e Orton dall'altra. Sbaglia il libero Wilcher, se la taccia per lui. 0 su 5 da 3 e sbaglia anche il libero. E 42 per chiudere il terzo quarto, ancora libero per Wilcher dentro, e meno 6 Venezia. 3:40 da giocare. Jallov, lato sinistro del campo, va da Iago, si muove Edwards, Edwards attacca il ferro con decisione, sbaglia, ma c'è Niang che rimedia tutto. Tapin vincente, passa di Niang, sono 16 per lui. Il secondo tempo finora di enorme livello per Niang, tanto Wilcher per Orton, ma non si passa con questo Saliu Niang che stoppa e manda fuori il pallone. Partita pazzesca di Niang, altro che 16, 6 rimbalzi, 4 assist, adesso anche la stoppata. Possesso ancora per Venezia però, Wilcher riceve, consegnato per Cole, preso da Edwards, cambio difensivo ovviamente per la Virtus. Cole, Cole ancora, Cole contro Diarra, 4 secondi per andare al tiro. Cole attacca, arresto, alza la parabola, sbaglia, Orton a rimbalzo, due punti per Chris Orton. E meno 6 ancora per la Reier. 6-3-5-7, 2:54 per chiudere il terzo quarto. Iago, palla per Edwards, fallo di Candy, è il secondo per Candy, e bonus raggiunto anche da Venezia. Tocca a Morgan adesso al posto di Edwards. Rimessa in zona d'attacco per l'Olidata, sempre avanti di 6, 2:50 per chiudere il terzo quarto qui al Taliercio e su Nettuno Bologna 1. Iago che riceve, Iago ancora, Iago lo scarico in angolo per Niang, la tripla, anche questa, anche la tripla nella partitona di Saliu Niang. Più 9 Olidata,
2.34 alla fine. Cole contro Iago, ancora Cole, fuori per Candy, blocco di Orton, Candy contro di Arrapa, la fuori per Wilcher, 6 secondi, Wilcher dovrà forzare, Wilcher arresto, tiro, errore di Arrapa, rimbalzo, no, gli sfugge il pallone, palla poi recuperata da Whittle, fuori per Cole, non c'è nessuno su di lui, tripla sbagliata, Orton a rimbalzo, tocca Niang, palla fuori, possesso Virtus. Sono 19 intanto per un Salyu Niang monumentale fin qui, monumentale. Dentro Lever, al posto di Wilcher, cerca risorse nuove in panchina, Spacchia sul meno 9. Iago in palleggio, supererà metà campo, marcato sempre da Cole, palla per Diarra, fuori per Smailagic, in campo anche lui, posto di giallo consegnato per Iago, arriva Diarra per il blocco, Iago apre per Niang che in fiducia si prende un'altra tripla, questa la sbaglia e rimbalzo di Cole dopo il tocco di Orton, supererà metà campo Cole, preso da Smailagic, ancora Cole, ribalta per Whittle, nuovamente Cole sul sinistro del campo, Cole palleggi, si butta dentro, Diarra però lo cancella, contropiede con Niang, fallo di Candy e due liberi per Salyu Niang, terzo fallo per Leonardo Candy. E per Venezia il discorso è chiaro, se non segna Cole non segna nessuno. Non sta riuscendo Venezia a trovare alternative a RJ Cole, che ovviamente adesso deve andare in panca a riposare. Petro Bowman. Tanto Salyu Niang in lunetta con due tiri liberi. Primo sbagliato da Salyu Niang. Altro libero a disposizione, è sbagliato anche questo, 0 su 2 per Niang, ecco giusto ai liberi Salyu stasera male, ma proprio a voler cercare il pelo nell'uovo, Bowman, palla per Whittle, taglio di Bowman, perso da Morgan, allora Diarra che evita l'intervento di Orton, poi Niang che toglie la palla a Bowman che poi la recupera, cerca di servire un compagno, non trova nessuno, Iago allora recupera il pallone, parla in qualche modo a Smailagic, consegnato ancora per Iago, in angolo Smailagic che prende, tira da te, Alen Smailagic, la tripla pesantissima che dà il più 12 alla Virtus, massimo vantaggio a Bonere. Candy in possesso del pallone, 46 secondi per chiudere il terzo quarto, Candy in angolo, Whittle contro Niang, lo chiude, Whittle si butta dentro, scarico per Bowman, la tripla sbagliata, Orton a rimbalzo, arriva Whittle da manforte, Whittle dall'angolo non tira, fuori per Lever, fuori per Candy, 10 secondi per andare al tiro, Candy ancora, blocco di Lever, Candy contro Smailagic, Candy ancora, Candy in palleggio insistito, Candy 2 secondi, un secondo, Candy da 3, sbaglia, rimbalzo lungo però di Whittle, ancora extra possesso per Venezia, Bowman, 15 secondi per chiudere il quarto, 8 per l'attacco, Bowman contro Niang, Bowman in isolamento, Bowman attacca Niang, la virata, scivola Bowman, conclude, sbaglia e poi la palla che termina fuori, l'ultimo tocco è di Smailagic e il possesso è per Venezia, 2 secondi e 3 decimi, Venezia è stata lì un'eternità ma non ha trovato la via del canestro. Due secondi e tre decimi per chiudere il terzo quarto. Gli arbitri vanno a rivedere quest'ultima rimessa, se effettivamente è di Venezia o è della Virtus. La tripla di Smailagic è pesantissima, il primo canestro da tre della serata per lui, vale il più 12.

0: confermata la decisione, se non vado errato, sì, infatti, rimessa allora per Venezia con Ferrari in campo, non al posto di Young, ma al posto di Iago. Whittle che riceve, Whittle dovrà forzare il tiro allo scadere, non prende neanche il ferro, e allora 10 minuti alla fine di gara 4, la Virtus è avanti di 12, 6-9-5-7, regia e torniamo subito.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
2: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
4: Ci vediamo in centro?
5: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
4: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
5: Ah già, quello in via Carbonara.
4: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore e dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
5: E la ZTL mi arrestano?
4: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
6: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
1: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
0: Dieci minuti alla fine di gara 4, la Virtus non ha ancora la possibilità di vedere il traguardo, però il più 12 è pesante. Iago, Morgan, Young, Smailagic e Diarra in campo per le Bonere. Iago, la palla per Morgan che attacca Bowman, Morgan stoppato da Tessitori, palla fuori, non c'è un ulteriore tocco e quindi rimessa per la Virtus. Cole che è fondamentale per Venezia, Bowman, Whittle, Parks e Tessitori. La rimessa di Morgan, la palla per Smailagic, fuori per Iago, gioca 2 con Diarra e poi perde, però il pallone si fa anticipare da Bowman e fallo di Smailagic. Fallo di Smailagic ed è il primo per lui, per il serbo, primo anche di squadra per l'Olidata, che ovviamente non deve disunirsi, non deve perdere smalto, non deve perdere lucidità in questo quarto, non permettere a Venezia di rientrare. Venezia che in questo momento è solo RJ Cole, ma chiaramente gli altri possono accendersi da un momento all'altro. La palla per Parks, fuori per Bowman, Tessitori, passaggio per Cole, blocco di Tessitori, Cole contro Iago, Cole, arresto, tiro, canestro di Cole, e meno 10 Venezia. Iago, e prima o poi Hackett però dovrà rientrare, fa niente che ha 3 falli. Morgan perde quasi il pallone, poi lo riconquista. Iago, arriva Diarra a portare il blocco. Iago ancora, 10 secondi per andare al tiro. Iago, blocco di Diarra. Iago ribalta in angolo per Niang che attacca il ferro, cerca Diarra, uno scarico complicato. Un secondo, Morgan deve forzare. Ormai scadono i 24, l'aveva anche messa Morgan. L'ha messa Morgan da 3, andiamo a rivederla allora. Andiamo a rivederla, che Morgan in equilibrio precario su un piede l'ha messa da 3. E allora bisogna andarla a rivedere, gli arbitri hanno detto che non è buona, però se fosse buona sarebbe una mazzata psicologica enorme per la Reyer, in negativo e enorme in positivo per la Virtus. No buono, no buono. Ha trovato il super jolly Morgan, quasi se lo meritava d'ufficio per la difficoltà del canestro. 8:55 alla fine, ovviamente si scherza. Più 10 Virtus, ora in difesa è rientrato Hackett, ma non al posto di Iago, ma al posto di Smailagic, con Iago, Morgan, Nyang e Diarra. Bowman, palleggio insistito di Bowman, che attacca Morgan, alza la parabola, sbaglia, rimbalzo in attacco di Tessitori, ma spinta di Diarra, rimbalzo, ed è il secondo fallo per Diarra. Iago, dentro Edwards, 8:42 alla fine del match, rimessa in zona d'attacco per Venezia, Tessitori riceve, perso da Diarra, tripla di Tessitori, e dobbiamo correggerci perché Venezia è solo con e anche Tessitori, tripla del meno 7, Nyang consegnato per Hackett, marcato da Cole. Hackett, un po' fermo, arriva Morgan, l'arresto, il tiro nel cuore dell'area, l'errore no, perché la palla si impenna e poi scende sulla retina per Matt Morgan, che torna a segnare, 14 per lui. Parks, si va da Cole, lato sinistro del campo, su di lui Edwards, Cole sfrutta il blocco di Parks per la tripla che va a segno. Almeno 6 ancora Layer, 7-1-6-5, 7-55 alla fine. Hackett scambia con Nyang, Hackett ancora, si va da Edwards, lato destro del parquet, blocco di Diarra, passaggio di Edwards per Diarra, chiuso da Bowman, Diarra, semigancio, complicato, sbagliato, Nyang a rimbalzo, fallo della difesa. Fallo della difesa di Parks ed è il secondo. Primo di squadra per Venezia, 7:42 alla fine di gara 4, fuori Diarra che torna un po' dolorante in panchina, ma credo nulla di grave, probabilmente per la caduta a terra dopo il tentativo di tiro precedente. Dentro Momo Diouf, la rimessa di Diouf e la palla per Nyang, si muove Morgan, Bowman aggressivo su di lui, Morgan, Morgan lo attacca, Morgan ribalta per Edwards, da tre, la sbaglia, Diouf spazza via, troppa violenza, e palla in tribuna e possesso Venezia. 7:30 alla fine, possesso Reyer, Cole a superare metà campo, marcato da Hackett. Cole, Cole ancora, insiste, si butta dentro, Cole sotto mano, sbagliato, poi la lotta rimbalzo, premia Hackett, che parte in velocità, palla per Nyang, che ribalta per Edwards, di tocco per Morgan, chiuso da Bowman con un fallo. E terzo di Kai Bowman. 7:11 alla fine di gara 4. 6 punti di vantaggio per la Virtus, che o vince o va in vacanza. E la rimessa di Morgan, palla per Edwards, un palleggio contro Whittle. Edwards, blocco di Diouf, giocatore con Diouf che riceve, ha spazio per tirare, sbaglia, poi Parks taglia fuori Nyang in maniera energica ma corretta secondo gli arbitri. Bowman, Parks dall'altra parte, tripla in transizione, sbagliata. Edwards a rimbalzo. Edwards che gestisce il pallone e supera la metà campo con l'aiuto di Nyang. Ancora Edwards. Edwards. Palla no look per Diouf, ma alla fine finisce per servire Bowman. E contropiede ancora di Venezia, fallo di Edwards. Non è brutta la partita di Edwards, intendiamoci, sta tirando peggio di gara 3, ma non è brutta, il problema sono le 4 palle perse tutte regalate agli avversari, è quello che sporca. Fallo di Edwards, peraltro numero 2 per lui. Bowman che attacca Morgan, Bowman sotto mano, sbagliato, rimbalzo lungo Hackett, che poi si muove in contropiede, 2 punti per Daniel Hackett, e riporta più 8 la Virtus, 7-3-6-5, 6-23 alla fine di gara 4, time out Spakia, time out anche per noi.
2: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Aereo, dove osano le aquile.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
0: Ci sono pochi uomini adesso a disposizione sia per Spachia che per Jakovlevic, pochi che sono dentro la partita, forse la Virtus ne ha uno o due in più, ma naturalmente adesso bisogna anche fare i conti con il quintetto che funziona e il quintetto che ti può dare qualcosa in più in questa fase. Virtus sopra di 8, e ancora tanta strada da fare. Candy in campo, posto di Bowman con Cole, Whittle, Parks e Tessitori. Candy che prende il pallone nella metà campo virtusina per far scattare il cronometro più in là possibile. Cole, palla proprio per Candy, ancora Cole, ribalta per Parks che si prende, per Whittle, chiedo scusa, che si prende il tiro, lo sbaglia da tre, anche Whittle malissimo stasera al tiro, rimbalzo Diouf e palla per Hackett, capo con Edwards, Morgan, Nyang e Diouf, Hackett ancora, palla per Edwards, nel cerchio di centrocampo, arriva Diouf per il blocco, raddoppiato Edwards che poi cerca uno scarico per Nyang, passaggio ancora no look di Edwards e ancora una palla persa da Edwards. Più lucidità adesso, più lucidità, importante, molto importante. Cole, 23 già per lui, lato sinistro del campo, vuole Tessitori, in post basso contro Diouf, Tessitori, uno contro uno, ancora Tessitori, Tessitori, virata, gancetto, dentro, due punti e sono 20 per Tessitori. Nuovamente meno 6 Venezia, sensazione di déjà vu su questo divario. Hackett in palleggio, pressione di Cole, Hackett però tiene il pallone, arriva Morgan, marcato da Candy, blocco di Diouf, Morgan, palla per Diouf che attacca con decisione il ferro, non trova il canestro per il fallo di Parks e due liberi per Momo Diouf. Terzo di squadra per Venezia, ma era chiaramente in modalità vado a schiacciare Momo Diouf e quindi ha due liberi. Terzo fallo per Parks, che non sta giocando una gran gara stasera. Abbiamo detto, ci ripetiamo, perché passa tanto ovviamente dall'andamento della partita, dal rendimento di Parks. Fuori Morgan, dentro Giallov. Due liberi per Diouf. Dentro il primo. Dentro il primo. Più 7, Olidata e 2 su 2 per Diouf, più 8 allora per i campioni d'Italia in carica, a 5-14 dalla fine del match, Candy in palleggio, si va da Tessitori, ancora post basso contro Diouf, ancora Tessitori spalla canestro, Tessitori ribalta per Parks, tutto inutile però, c'è il fischio degli arbitri e il fallo della difesa, fallo di Nyang ed è il primo per lui su Parks che stava cercando di liberarsi per andare al tiro. Fuori Whittle, dentro Bowman che riceve la rimessa, oh, dormita della difesa Virtus sulla rimessa di Candy per Bowman che va a schiacciare indisturbato. I due punti più facili della serata per Bowman e per Venezia, più 6 Virtus. Edwards, lato destro delle parquet, Edwards ancora, ripartamento per Hackett, marcato da Candy, blocco di Diouf, Hackett ancora, palla per Diouf, ribalta per Giallov, stoppato da Parks, Cole allora dall'altra parte, ribalta per Candy in angolo, palla sotto per Parks che evita Diouf, non ha spazio più per tirare, va da Cole in angolo, 10 secondi per andare al tiro. Cole finta la penetrazione, cerca la tripla, la sbaglia però. E rimbalzo Hackett. 6 su 25 da 3 per l'Umana stasera. Hackett, primo duello con Candy della serata. Palla per Edwards, 12 secondi per andare al tiro. Edwards si scontra con Tessitori. Fallo di Tessitori, quarto per il doppio zero veneziano. E 0-4 alla fine del quarto periodo. Quarto fallo per Tessitori, quarto fallo di squadra per Venezia, bonus esaurito. Era in bonus anche la Virtus. Non ci sono ancora i liberi per la Virtus mentre si asciuga il parquet e Diouf lascia il campo, anzi no, c'è la Diarra in piedi, sembrava dovesse entrare il Mariano e invece no. La rimessa di Hackett e la palla per Edwards. Contro il blocco di Diouf, Edwards arresto, tiro, errore, Diouf rimbalzo in attacco, canestro e fallo subito, da Momo Diouf, e gioco potenziale da tre punti sul quarto fallo anche di Jordan Parks. Questa giocata di Diouf potrebbe essere quella che sposta l'equilibrio, potrebbe, vediamo. 3.58 ancora da giocare. È il libero aggiuntivo per Diouf. Adesso Venezia sia Parks che Tessitori con 4 falli. La Virtus invece nessuno con 4. Libero aggiuntivo che Diouf realizza. 7-8-6-9. 7-8-6-9. 3.55 per chiudere gara 4. Bowman marcato da Edwards. Arriva Cole contro Hackett. Cole in palleggio, lato destro del parquet. Cole attacca Niang. Cole arresto, tiro, due punti per Cole. Partita da fuori classe di RJ Cole, fuori classe. Meno 7 per Venezia. Hackett a superare a metà campo. Fuori per Diouf, l'anticipo però di Tessitori che poi va a schiacciare in contropiede, riporta Venezia a meno 5 e costringe Jakovlevic a chiamare timeout. Timeout allora anche per noi.
9: Nettuno Bologna 1. Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
10: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2, con accesso da via Ernerio e da via Rivareno. Se lasciamo l'auto al Garage San Pietro, a 100 metri da Piazza Maggiore, abbiamo anche l'autorizzazione giornaliera per la ZTL. Info su garagesanpietro.it.
11: 3B Nuova Minelli, allestimenti veicoli commerciali per professionisti, artigiani e flotte aziendali, attraverso consulenza, progettazione e installazione. Tutta la nostra esperienza al servizio delle tue esigenze. In via Pollastri 20 a Bologna, in zona artigianale Roveri.
0: Tessitori e Cole e Tessitori, e sono loro a prendersi Venezia sulle spalle nel tentativo di recuperare il divario con una Virtus che sta avendo magari qualche problema in più in difesa in questo quarto, 16-9 il parziale, ma comunque ancora avanti, comunque sopra di 5. Hackett, Edwards, Morgan, Niang e Diouf per Lemonere, in attacco adesso con Hackett che supera la metà campo, marcato da Cole. Hackett, 12 secondi per andare al tiro. Hackett ancora, Hackett attacca il ferro, Hackett realizza, Daniel Hackett anche con un pizzico di fortuna, due punti utilissimi per il nuovo più 7. Parks si va da Tessitori, fuori per Cole. Cole ancora, in angolo per Parks, tripla di Jordan Parks al quinto tentativo, trova il canestro pesante, meno 4 Venezia, è lunghissima, è una battaglia, è semifinale playoff qui su Nettuno Bologna 1. Edwards, giocatore con Diouf che non attacca il ferro, consegnato per Morgan ancora, fanno alla difesa ed è il quinto di Tessitori. Su questo fallo tante proteste del pubblico, ma tante, anche troppe forse. Abbiamo avuto modo di vederlo nel monitor di servizio, intervento di Tessitori che, come detto, è il quinto per lui. 25 e 5 rimbalzi per Tessitori, anche 5 assist per lui stasera. Più 4 Bunere e liberi per Matt Morgan. In campo Whittle per Spacchia. E quintettino allora con Cole, Bowman, Candy e Parks. E si adegua Jakovlevic che toglie Diouf e mette Chalov. Sbaglia il secondo Morgan. 8-1-7-6, 2-28 alla fine. Bowman attacca Niang, Bowman in angolo per Parks, altra tripla, ancora segno Jordan Parks, che ha vagato ai margini della partita fino a questo momento e poi ha trovato due triple di fila per il meno 2 Reyer. Derby Saldi adesso per la Virtus. Morgan in palleggio, la palla per Hackett, attaccato da Cole. Hackett lo attacca, Hackett la virata, la finta, Hackett ancora, il sottomano sbagliato, rimbalzo Candy e palla per Cole, 1.52 alla fine. Cole contro Niang, Cole fuori per Bowman che attacca Morgan, chiuso, scambia con Candy, ancora Bowman, 10 secondi per andare al tiro, Bowman batte Morgan dal palleggio e trova il sottomano della parità a quota 81, 100 secondi alla fine di gara 4, pandemonio al Taliercio e time out Jakovlevic, time out anche per noi.
12: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
13: Aereo, dove osano le aquile.
14: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
0: 100 secondi esatti alla fine di gara 4, 81 pari, ma è evidente che il bastone del comando adesso ce l'ha la Reyer, che ha rimontato da meno 12, 12-3 il parziale Venezia negli ultimi due minuti e spiccioli di partita, e la Virtus deve rifare tutto da capo. Si riparte dopo il time out che probabilmente è stato il time out più importante della stagione. Hackett, Edwards, Morgan, Chalov, Niang. 5 esterni contro 5 esterni, salta tutto adesso. Edwards contro Bowman. Edwards si butta dentro, forzatura di Edwards che sbaglia. Bowman contropiede. Parks, 2 punti. Sorpasso Venezia. Sulla forzatura di Edwards, contropiede con Bowman che ha sbagliato, Fax che ha recuperato il rimbalzo e ha segnato, più due Reyer, Morgan contro Bowman, Morgan in palleggio, Morgan ancora, Morgan uno contro uno, Morgan fallo di Bowman prima che Morgan attaccasse il ferro, sono comunque due liberi per Morgan. Ed è il quarto fallo anche per Bowman, dopo Parks, fuori già Tessitori, con 5 falli. 8-3-8-1 Reyer, 1 minuto e 0-4 alla fine di gara 4, ammesso che basti. Dentro il primo, meno 1. Candy, Cole, Bowman, Parks e Whittle da una parte, Hackett, Morgan, Edwards, Giallo, Ben Yang dall'altra. Yang è l'unico che assomiglia a un lungo, più o meno, in campo. Altro libero per Morgan. Dentro, parità, 4-83, 1-0-4 alla fine, timeout, Spacchia, il secondo per lui e timeout anche per noi.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
17: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
18: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2, con accesso da via Ernerio e da via Rivareno. Se lasciamo l'auto al Garage San Pietro, a 100 metri da Piazza Maggiore, abbiamo anche l'autorizzazione giornaliera per la ZTL. Info su garagesanpietro.it.
0: 1 minuto e 4 secondi alla fine di gara 4, come detto, ammesso che non basti, ammesso che bastino, che non servano altri minuti. Parità, quota 83. Due squadre in bonus, un timeout a testa per i due allenatori. Se vince Venezia è finale con Milano, se vince la Virtus ci vediamo lunedì sera alla Virtus Arena. Non ci sono cambi di quintetto, no, c'è Diarra. C'è Diarra per la Virtus con Hackett, Giallov, Young ed Edwards. Cole per la Reyer. Un palleggio. Ancora Cole. Il lob per Parks. Spalla canestro contro Hackett. Parks fuori per Cole. Il ritardo di Arra, tripla di Cole. Tripla di Cole, più 3 Reyer, 40 secondi, Edwards dall'altra parte, Edwards, fallo per Diarra, fallo della difesa, fallo della difesa e fallo di Parks, fallo della difesa e fallo di Parks, ma secondo me chiamano challenge per la posizione di Parks. Secondo me Venezia chiama challenge. Non credo che siano gli arbitri ad andare da soli a vederla. Tutto sta a vedere dove Parks al momento della penetrazione di Diarra. Secondi 9 decimi, la tripla di RJ Cole, che se Venezia va in finale si meriterà una statua qua fuori al Taliercio per questa gara 4 di altissimo livello. Gli arbitri non possono, lo ricordo, cambiare la decisione, cioè l'unica cosa che possono fare è se Parks era nel semicerchio o meno, valutare quello. Non possono cambiare la decisione come accade invece in NBA, e ovviamente è una decisione delicata perché è anche il quinto di Parks nel caso. Fallo in attacco, fallo in attacco di Diarra, e terzo fallo per Diarra. 34 secondi e 9 decimi, fuori Giallov, dentro Morgan, rimessa per Whittle, evidentemente Parks aveva i piedi nel semicerchio, non avendo le immagini ci fidiamo degli arbitri naturalmente. Cole a superare la metà campo, possesso difensivo più importante, più pesante della stagione Virtus. Cole in palleggio, blocco di Parks, Cole contro di Arra, Cole lo attacca, Cole fino in fondo, sbaglia, ma Parks segna il tap-in del più 5 a 17 secondi dalla fine. E sa tanto di chiusura della serie e della stagione virtussina. Post partita con Alessio Torri e Alessandro Iannacci tra poco, per i commenti a questa gara 4 con i titoli di coda. Che si avvicinano per la Virtus e tante cose da raccontare, tante cose da analizzare e ovviamente per il popolo virtussino tanta amarezza da digerire. Se la Virtus non fa un miracolo, 17 secondi alla fine, 5 punti da recuperare. Rimessa in zona d'attacco per la Virtus ovviamente, 14 secondi per andare al tiro, serve un tiro rapido, non necessariamente da 3, e poi ovviamente fallo sistematico. Rimessa di Edwards, frastuono incredibile al tagliercio, Edwards scambia con Diarra, prende, tira da 3, scheggia il ferro, rimbalzo Candy, è finita, fallo di Morgan su Cole. Su questa tripla sbagliata di Edwards finisce la stagione della Virtus, c'è solo da capire con che punteggio. Fallo di Morgan, il quarto per lui, liberi per Cole. Primo assegno per Cole, 29 per lui. E anche stasera la Virtus ne ha presi 90, di cui 32 nel quarto periodo. Scorrono i secondi, Edwards non tira, poi conclude allo scadere, segna, finisce qui. La Reyer Venezia vince 90-85 e va in finale scudetto, batte 3-1 la Virtus, che saluta così la stagione in semifinale dopo 5 finali scudetto consecutive. Il cammino delle Bunere finisce anzitempo. Tante cose da raccontare, tanto che il canestro di Edwards non è stato dato buono, quindi 90-83, ma lo diciamo solo e puramente per la cronaca. Tante cose da raccontare, dicevo, e lo faremo tra poco nel post gara con Alessandro Iannacci e Alessio Torri, chiaramente il post gara più amaro di tutti. State qua su Nettuno Bologna 1.
19: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
20: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
19: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
21: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
22: Ci vediamo in centro?
23: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
22: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
23: Ah già, quello in via Carbonara?
22: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore e dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
23: E la ZTL mi arrestano?
22: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
24: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. 3B Nuova Minelli. Sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, tutto in alluminio. 3B Nuova Minelli. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3bnuovaminelli.it.
5: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
6: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
8: Momento in diretta dal Tagliercio, ben ritrovati da Alessio Torri. Finisce qui la stagione bianconera dei campioni d'Italia, che devono purtroppo liberarsi del tricolore sulle canotte, perché per 90-83 l'Umana Reyer elimina l'Olidata dalla quarta scudetto. Si andrà a giocare la finale contro Milano per la Virtus, un'uscita dopo 5 anni consecutivi di finale del massimo torneo. Quest'anno purtroppo dovrà abdicare, ha dovuto abdicare al penultimo atto. Nuovamente benvenuto ad Alessandro Iannacci.
24: Bentrovati a tutti, ciao.
8: 90-83, figlio di un ultimo quarto disastroso da 30 punti subiti, un ultimo quarto che la Virtus ha vissuto malissimo difensivamente parlando, dopo che invece nelle frazioni di metà le cose erano andate meglio dal punto di vista difensivo, ma non è bastata chiaramente questa reazione parziale per poter ridare slancio alla gara, ridare slancio alla possibilità degli ex, ormai chiamiamoli così, campioni d'Italia dell'Olidata, di portare la serie a gara 5, a gara 5 che ovviamente non ci sarà a questo punto, ma che lascerà spazio alle finali. Dicevamo, ultimo quarto da 33 punti subiti dopo i 24 della prima frazione, i 13 del secondo quarto e i 20 del terzo. Alessandro, il tema è molto chiaro: partiti bene, partiti male in difesa, finito male in difesa, nei quarti centrali sembrava che la cosa fosse cambiata, ma è evidente che rispetto ai 79 punti subiti di media in regular season, in post season questa squadra abbia completamente cambiato il registro difensivo.
24: Sì, soprattutto il quarto quarto è stato abbastanza disastroso in entrambe le parti del campo. Io un po' forzatamente, microfoni spenti, li ho definiti 10 minuti di non basket. Sono stati 10 minuti nei quali la Virtus, dopo aver fatto molto bene, come stavi giustamente sottolineando, nel secondo e terzo quarto si è totalmente persa in fase offensiva, non ha trovato delle soluzioni. Anche dopo i time out di Jakovlevic vedevamo una squadra ferma, senza veramente un'idea di come arrivare al canestro se non le penetrazioni individuali. Purtroppo questo è quello che avevamo già sottolineato in gara 1 e anche in gara 3, quindi è un problema che questa Virtus si è portata avanti nel corso di questi playoff. Dobbiamo dircelo, non è neanche un'eliminazione così sorprendente per quello che aveva fatto vedere la Virtus. Dall'altra parte c'è una Venezia che ha avuto dei problemi nel corso della stagione, una squadra strana anche per composizione, per formazione, ma che ha avuto tanta voglia questa sera di vincere davanti al proprio pubblico e di conquistare questa finale contro Milano. La Virtus sicuramente si deve leccare un po' le ferite, e dal mio punto di vista adesso è una squadra, una Virtus che deve avere anche dei rimpianti, perché al di là del fatto di essere stata con un ampio vantaggio questa sera anche prima dei 10 minuti finali, è una Virtus che ha dato l'impressione veramente con più lucidità, più tranquillità anche, di poter far molto meglio di quello che abbiamo visto questa sera nel quarto quarto e anche nel corso di questi playoff. Ci sono le assenze, ma non sono assolutamente l'unica scusante e la giustificazione per questa eliminazione, anche perché comunque la squadra sicuramente strutturata, quella della Olidata, che poteva tranquillamente sopperire a quelle che appunto sono le assenze che abbiamo raccontato. Onore ai vincitori, però è una Virtus che dovrà guardarsi anche negli occhi, capire anche l'anno prossimo da cosa ripartire, partendo sicuramente dalla panchina, perché lì ci sarà un ragionamento da fare.
8: Sì, certamente ripartirà dalla Supercoppa, perché questa semifinale garantirà la Final Four di Supercoppa con Milano, vincitrice della Coppa Italia, finalista scudetto dentro, assieme a Tortona, finalista di Coppa Italia, ovviamente Venezia, finalista di campionato, e Virtus come miglior quarta in entrambe le competizioni. Andrà a giocarsi il trofeo. Certamente il rammarico monta, non tanto solo per assenze, ma per una gestione non sempre cinica, organizzata nelle fasi cruciali di questo playoff. È chiaro che il debutto in panchina di un coach privo di esperienza come Nedda Jakovlević sia un tema su cui ragionare. A Jakovlević non si poteva chiedere di

0: Nell'azione dopo, Morgan palla ferma per 10 secondi e nessuno che si muoveva. Ecco, credo che quello sia, insomma, la rappresentazione di come questa squadra in determinate situazioni, soprattutto di questi playoff, ha trovato delle soluzioni, delle iniziative individuali che le hanno anche fruttato qualcosa. Nel finale di questa partita c'è stato un canestro importante di Hackett e stava per esserci un'altra penetrazione importante di Hackett che poi è uscita di poco. Anche lì però soluzione individuale del capitano, che insomma è stato uno anche degli ultimi a mollare, ma non avevamo dubbi per quanto riguarda Daniel Hackett. Quindi è proprio questo il tema che stavi giustamente sottolineando, di come la squadra può avere rimpianti, lo stavo dicendo anche prima, perché veramente con una chiarezza maggiore di gioco, ma anche secondo me una solidità maggiore in fase difensiva, in quel recupero che abbiamo raccontato tramite le parole di Dario Ronzulli in questo quarto, abbiamo visto anche paura negli occhi dei giocatori, almeno questa è l'interpretazione che abbiamo dato noi un po' agli sguardi. Quando Venezia era rientrata sul meno 2 soprattutto, c'è stato un momento veramente di paura, e purtroppo quella paura non è stata consigliera a una squadra che, come già dicevi, per parte di questa partita ma anche delle scorse è andata col pilota automatico. Poi bisogna capire perché è andata col pilota automatico, se le responsabilità sono della guida o se c'è qualcos'altro. Questo è però l'argomento, è una squadra che purtroppo non ha trovato delle soluzioni di squadra come doveva essere per conquistare questa gara 5.
1: Allora andiamo ad analizzare un po' i dettagli dei singoli, Ale. Certamente questa sera per la prima volta contro Venezia è mancato per 40 minuti Corsen Edwards, visto nel primo tempo, sparito nella ripresa. È stato più costante, è salito di colpi, soprattutto nella seconda parte, Matt Morgan non è bastato. Momo Diouf probabilmente MVP per quanto riguarda i bianconeri questa sera. Una presenza costante soprattutto quando Tessitore ha cominciato a salire di colpi nella seconda parte di gara. Momo Diouf è stato l'unico in grado di poter controbattere. E poi Hackett, hai già parlato di lui, del capitano, una prova gagliarda, una prova che al di là dei numeri ha offerto equilibrio, leadership, coraggio ai compagni, che però spesso sembravano non poter essere in grado di accettare la sfida che Hackett proponeva loro. Sotto canestro è mancato per la prima volta in maniera netta invece lui di Arra, che invece in questa postseason avevamo visto quasi gerarchicamente superare Momo Diouf, e purtroppo invece confermato il momento di ormai prolungato di totale down cestistico di Alias Majlagić, che dopo un periodo vissuto fuori dalla squadra al rientro, tranne un guizzo in una gara 2 contro Trento, in gara 3 contro Trento non ha quasi mai, anzi togliamo il quasi, dato quello per cui era stato preso, cioè l'apporto di un giocatore di esperienza europeo che soprattutto in queste gare in Serbia ma anche in Lituania aveva avuto la possibilità di cimentarsi con profitto. E poi completamente sparito dalle rotazioni Federico Ferrari, Francesco Ferrari, che quando la stagione è entrata nel vivo è completamente uscito dalle rotazioni, quindi diventa anche ingiudicabile nei minuti spesi in campo. Insufficiente questa sera anche Ari Miallo, con un po' di abnegazione difensiva ma poco impatto sulla gara. E poi Iago Dos Santos è arrivato per tamponare l'emergenza di Paioli in regia, ha offerto quello per cui è stato chiamato, sia qualche minuto in campo, ordine poco o nulla, ma era così anche a Starozzo, un giocatore che vive di pentere scarica. Ma è chiaro che pentere scarica, Ale, sia un espediente che si possa usare in alcuni momenti della gara e non come principio costruttivo del gioco.
0: È il principio al quale la Virtus si è legata per tante di queste ultime partite che abbiamo raccontato. E poi c'è anche il discorso delle scelte che sono state effettuate da coach Jakovlevic, che ovviamente potremo approfondire anche nel corso delle prossime settimane con Dario Ronzulli sicuramente la mattina, ma anche con Black and White, su alcuni punti interrogativi, come ad esempio Ferrari, che di fatto è diventato un assoluto gregario nel corso dei playoff, o anche lo stesso Akele, che era stato sottolineato come uno dei più importanti giocatori come animo, no? come apporto che stava dando appunto a questa Virtus, dallo stesso Jakovlevic in una delle sue prime conferenze stampa, per poi vederlo sparire. Un Akele che comunque è stato grande protagonista, no? Nella scorsa stagione.

0: quella che è appunto la corsa, che fu la corsa verso lo scudetto. È chiaro che magari non cambiava niente coinvolgere di più Ferrari, magari non cambiava niente coinvolgere di più Achele, anche perché questa sera poi è anche difficile parlare soltanto della partita di questa sera, insomma l'eliminazione non arriva solo stasera, ma è frutto ovviamente di alcune problematiche che la Virtus ha mostrato nel corso di queste settimane. Però certamente sono delle situazioni non chiare, forse un po' di confusione. Io, guarda, tendo a non dare neanche così troppe responsabilità a un Jakovlevic che di fatto si è trovato in una situazione forse in questo momento della sua carriera più grande di lui, a guidare una squadra così strutturata con così tanto talento in un momento molto complicato della stagione. Lui era già riuscito a invertire il discorso delle 8 sconfitte consecutive, erano arrivati dei risultati sicuramente rinfrancanti prima di questi playoff, poi però complici gli infortuni, ma secondo me una mancanza di sicurezza generale all'interno di questo gruppo ha riproposto una Virtus in questi playoff molto, molto debilitata dal punto di vista proprio delle certezze. Questo almeno è la mia impressione. È un peccato perché era un gruppo che ci ha dimostrato varie volte nel corso di questa stagione di poter avere le qualità per arrivare in finale di playoff, anche perché era riuscita col primo posto a conquistarsi quello che è il, diciamo, la parte di tabellone che poteva essere più rinfrancante, più semplice dall'altra parte rispetto alle Brescia e Milano, che comunque avevano fatto bene in regular season. Però al di là di questo è una Virtus con troppi problemi quella che si è presentata in questi playoff.
1: I problemi che andremo, ci auguriamo anche ad ascoltare fra poco, in attesa delle parole di coach Jakovlevic, che qui nel ventre del tagliercio andrà a raccontarci quella che per lui è l'ultima conferenza di stagione. Stagione che fra l'altro segna, Ale, anche un bivio storico: dopo 7 trofei in 7 stagioni, la Virtus per la prima volta alza bandiera bianca e soprattutto non alza nessun trofeo. È arrivata a quota 35 nei trofei del club. 7 stagioni è una marcia che in poche proprietà, in pochi cicli, si era vista, se no magari in quella della grande Kinder, nella storia bianconera. Però è chiaro che lo stop di quest'anno, forse giunto, se andiamo un po' a rivolgere il nastro a 4 mesi fa, è un momento meno atteso, perché 4 mesi fa il mondo e la ragione raccontavano di una Virtus prima in campionato, prima qualificata, prima in Coppa Italia, con una Milano in grandissima difficoltà, che aveva cambiato coach e che aveva messo Pepe Poeta, per carità, finalista lo scorso anno, ma buttato a metà stagione in corsa. È una Virtus che aveva apparentemente il vento in poppa da tutti i punti di vista. 4 mesi fa sembrano 40 anni fa, raccontarli adesso. Ecco perché questo epilogo è stato forse il meno atteso rispetto alle ultime 7 stagioni con 7 trofei. È chiaro che la prossima stagione diventi un anno zero, ma non è oggi il momento per parlarne, però oggi è il momento per prendere coscienza del fatto che ci deve essere un bivio per forza, perché gran parte di questa squadra, per motivi indipendenti dall'esito di questo tricolore, verranno cambiati. La proprietà inevitabilmente, con l'arrivo della nuova arena, potrebbe subire alcuni cambiamenti, come dichiarato in tempi non sospetti dalla stessa proprietà. Quindi il prossimo anno ci sarà l'arena nuova, non subito, ma ci sarà, e si riparte con probabilmente non più le stimate da favorita, come non è forse mai stata la Virtus, ma nemmeno da seconda, perché probabilmente l'esito di questa stagione e il restyling di quest'estate non è detto che riporti la Virtus ad essere il vero alter ego unico dell'Olimpia. Può essere, ma magari in coabitazione con la stessa Reyer. E quindi i temi che si intrecciano questa sera sono tanti, che, come dici tu, andremo ad affrontarli anche con le parole di coach Jakovlevic, ma che certamente dobbiamo cominciare a seminare per poi raccoglierli.
2: Sì, a brevissimo avremo le parole di coach Jakovlevic qui su Nettuno Bologna 1 per commentare l'eliminazione della Virtus arrivata questa sera in gara 4 al Taliercio contro Venezia, Venezia che quindi raggiunge Milano in finale scudetto. Diciamo nota lieta, se possiamo chiamarla così, in questa serata, termine di questa gara 4 tra Venezia e Virtus. Nel corridoio si sono, che appunto separa gli spogliatoi, Hackett e Candy si sono parlati, hanno chiarito l'episodio di gara 3. Questo insomma è più, diciamo, una nota lieta tra loro rispetto a quello che magari può essere percepito da un tifoso virtusino, che può in questo momento ovviamente interessarsi il giusto a questa cosa. Però era una notizia di cronaca che vi dovevamo, e ringraziamo anche il nostro Dario Ronzulli che ha colto appunto questa immagine dagli spogliatoi. Tra poco le parole di coach Jakovlevic. Mi ricollego a quello che stavi dicendo tu giustamente, Ale, perché bisognerà ovviamente vedere che mercato andrà a effettuare la Virtus, e soprattutto capire anche chi di quelli che hanno formato il roster di quest'anno poi effettivamente faranno ancora parte della Virtus l'anno prossimo. Quindi credo sia ancora presto per andare ad ipotizzare dove la Virtus possa essere posizionata in un'ipotetica gerarchia, ma ti aggiungo che già quest'anno sia Milano che Virtus avevano fatto molta fatica durante il corso della stagione. Poi è chiaro che sono arrivate prime e terze alla fine perché avevano la struttura e la costruzione di squadra che potevano consentire, diciamo, nonostante le difficoltà fisiche, un campionato italiano, una rotazione abbastanza importante. Però già quest'anno una Tortona, una Venezia, la stessa Brescia che aveva fatto una grande regular season per poi calare nel corso dei playoff, ci fanno sapere che parlerà anche Paolo Ronci insieme a coach Jakovlevic nel corso della conferenza stampa. Quindi è un'informazione in più che vi diamo, tra pochissimo li sentiremo qui su Nettuno Bologna 1. Quindi stavo dicendo, ci sono state già quest'anno delle squadre che hanno impensierito seriamente sia Milano che Virtus. Quindi già quest'anno io avevo visto un assottigliamento, diciamo, della forbice, complice anche proprio il grande impegno fisico e mentale che hanno dovuto affrontare le squadre coinvolte in Eurolega, un'Eurolega come sappiamo anche estesa rispetto alla scorsa stagione. Quindi vedremo l'anno prossimo se questa forbice si assottiglierà ancora di più.
1: Ci vedremo l'anno prossimo, però chiaramente ora dobbiamo giustamente commentare questa stagione che era partita con presupposti consueti, ossia quella di essere competitiva per il tricolore in Italia e per tutte le altre competizioni, che poi era diventata strada facendo da una stagione sopra le aspettative, sopra forse anche le attese, con una Virtus di a lungo prima in classifica. Per poi arriva il coach in conferenza, quindi tra un po' daremo la parola a Jakovlevic. Dicevo, prima classifica in Italia, prima in Coppa Italia nel seeding e prima anche in questi playoff. E poi chiaramente questo crollo. Siamo passati da 79 punti.
3: Buonasera a tutti, benvenuti nella conferenza stampa post partita di questa gara 4 di semifinale scudetto Monterrey Venezia Virtus Solidata Bologna. Coach, da lei la parola per la sua prima analisi sulla gara.
4: Buonasera a tutti e complimenti alla RER per aver vinto questa serie, per la finale che va a giocare contro Milano. Hanno meritato, giocando con più disciplina, con più forza fisica, mentale e con più attenzione per 40 minuti, soprattutto di questa partita. Noi abbiamo giocato bene per i primi 32-33 minuti e poi abbiamo perso la lucidità, abbiamo perso il flusso del gioco e semplicemente ci siamo spenti sia in attacco che in difesa. Detto questo, di nuovo complimenti alla RER e in bocca al lupo.
5: Sì, buonasera a tutti. Io innanzitutto mi unisco anch'io ai complimenti alla Reyer per aver raggiunto la finale. Auguro al patron Brugnaro, al presidente Casarin una buona finale, gli auguro il meglio, e in questo meglio che gli auguro la prima cosa è che possano giocare lo stesso tipo di pallacanestro che hanno potuto giocare in questa serie. E per quello che riguarda noi, rimandiamo le analisi ai prossimi giorni, così a caldo quello che voglio dire è che ovviamente ci sarebbe piaciuto giocare questi playoff al completo. Abbiamo perso Paiola per un doppio infortunio alle ginocchia, ultimi 5 mesi non ci è stato, però queste sono le cose che capitano nello sport e nelle squadre che giocano tante partite. Poi abbiamo perso Matt Morgan nella una delle ultime partite della regular season per un trauma diretto, hanno detto colpo fortuito, ha saltato 7 partite. Abbiamo perso alla prima partita dei playoff Derrick Alston Jr., ha avuto una frattura scomposta della mano che ha necessitato di un intervento chirurgico e una vite, e hanno detto anche quello è un colpo fortuito. E poi abbiamo perso anche Luca Vildoza nel corso della serie, anche quello è stato un trauma diretto e anche quello è stato un colpo fortuito. Quindi siamo la squadra che ha statisticamente questi colpi fortuiti più di tutti, penso, nel mondo. E questo, ecco, un po' dispiace, perché poi l'attenzione è stata sui calzini di Carson Edwards, o è stata dove guardo io durante un time out, dove sono in silenzio dentro la nostra area tecnica con le braccia conserte, le mani in tasca, però il problema era dove guardavo io, e quindi magari se ci fosse stata un po' più di attenzione sul campo, un po' meno ai calzini e dove guardavo io, magari avremmo potuto avere un po' più di fortuna. Però, come si dice, no, sono i playoff, baby, no? E quindi in ogni playoff si impara qualcosa. Quest'anno abbiamo imparato che le fratture, le provocazioni sono meno importanti dei calzini e del mio sguardo. Ecco, questo abbiamo imparato quest'anno. Però dalle sconfitte si impara, si prendono le lezioni. E in tutto questo che ho detto, adesso sono veramente col pensiero che avere vinto 2 scudetti e avere vinto 3 stagioni regolari con 77% di vittorie, 4 delle ultime 5, quella che abbiamo perso, chi segue la Virtus si ricorderà un Treviso-Bologna come andò a finire, e quindi adesso penso che abbiamo fatto veramente una cosa grandissima di avere vinto 2 scudetti e avere vinto 3 regular season di fila. E alla nostra gente, che ringrazio per come ci ha sostenuto e come ci ha seguito, li ringrazio veramente di cuore a nome mio della squadra. Dico che dalle lezioni si impara, e come abbiamo giocatori che sanno come si fa, prima di tutti Daniel Hackett, che ha avuto 2 giornate di squalifica, poi per fortuna abbiamo ridotto a 1, ma quando abbiamo letto 2 giornate abbiamo visto quello che era successo in A2 con 3, abbiamo avuto un po' di così pensieri, e poi per fortuna è riuscito a giocare e quindi abbiamo siamo la Virtus, abbiamo sicuramente tutto per ripartire con grande forza e imparare dalle lezioni e ripresentarci sempre con questo ruolo di guastatori che abbiamo, e ci ripresenteremo sicuramente davanti alla nostra gente così. Grazie.
3: Ci sono domande? Aspetta.
6: È un discorso che sembra avere dei bersagli molto, molto chiari. Hai parlato di infortuni che sono stati definiti fortuiti, di un vento contrario, diciamo.
5: No,
6: così.
5: No, guarda, io ho dato dei dati oggettivi, guarda, per non sbagliare me li ero anche scritti, e sono dati oggettivi. Morgan si è infortunato, 7 partite fuori, era un colpo fortuito, Alston si è rotto una mano, frattura scomposta, intervento chirurgico, ha messo una vite, è un dato oggettivo, e anche quello era un colpo fortuito. Anche Bildoz si è infortunato, non ha più giocato, è un altro dato oggettivo, non è una mia opinione, no? Io sto solamente parlando tranquillamente di dati oggettivi, ecco. Questo è, penso che questi dati oggettivi ci abbiano penalizzato. Poi, come ho detto prima, siamo qua, le prime cose che ho detto io ha detto Jakovljević, grandi complimenti alla Reyer che va in finale meritatamente, ha messo una grandissima energia e sono stati bravi, hanno vinto la partita da noi, hanno preso il fattore campo e come ho detto auguro a loro, soprattutto presidente Brugnaro e patron Brugnaro, presidente Casarin, che sono persone con cui abbiamo un rapporto fantastico, gli auguro veramente il meglio e anche a tutta la Reyer auguro un meglio per la finale.
3: Grazie, se non ci sono altre domande vi ringraziamo e buona fine di stagione.
1: E queste erano le parole di coach Jakovljević, che quindi ha cercato di sintetizzare un po' i temi non solo di questa gara ma anche dell'intera post season e forse allargandosi anche alla sua gestione. Ale, noi abbiamo premesso che gli infortuni non sono stati un tema decisivo per spiegare l'andamento di questa semifinale. Lui ha detto l'esatto contrario, chiaramente lui che allena la squadra due giorni ha il polso più di noi, che la vediamo un paio di volte a settimana nel momento in cui riusciamo a commentare ed analizzarla, però è chiaro che gli infortuni non devono essere il parafulmine per motivare, giustificare ciò che si è visto in campo. In campo si è visto onestamente una squadra che stava giocando come è stata costruita e pensato sia da Reyer, una squadra che è evidente abbia dovuto cambiare pelle in corsa all'ultimo momento e che in tante occasioni, come abbiamo detto, è andato un po' a braccio.
7: Sì, non sono gli infortuni, diciamo, un parafulmine, non possono essere neanche quelle che sono state magari le critiche rivolte a determinati giocatori, rivolte al coach, perché diciamo noi a Black and White abbiamo sottolineato tante volte che era importante in questo momento della stagione stare vicino alla squadra e quindi di rimandare gli eventuali giudizi, gli eventuali ragionamenti a stagione finita, e lo faremo a partire da lunedì. È anche vero però che i commenti fanno parte del gioco, e in qualsiasi piazza, se un giocatore non rende ci possono essere delle critiche, o se determinate gestioni tecniche non convincono ci possono essere delle critiche, e il tifoso è assolutamente legittimato ad avanzarle. Ci sono i modi e modi, però tendenzialmente il pubblico virtusino è sempre stato molto rispettoso da questo punto di vista. Ecco, credo che in questa conferenza che abbiamo sentito non si siano approfonditi i veri temi di questa eliminazione della Virtus, vedremo se magari a bocce un po' ferme, con la testa più tranquilla, ci sarà un nuovo modo di approfondire questa eliminazione della Virtus. Però ecco, mi sembra un po' un'occasione persa questa conferenza stampa per magari andare appunto più nel dettaglio, ma questa è la mia impressione, e speriamo che già da lunedì insomma si lavori per costruire una Virtus che, come dicevamo prima, possa veramente puntare a essere tra le prime due di questa stagione, come lo è sempre stato nel corso degli ultimi anni.
1: Alessandro, siamo veramente ai saluti, ma ai saluti con la S maiuscola a sto giro, perché è l'ultima diretta per quanto riguarda le gare Virtus. Poi, come giustamente hai già anticipato, ci saranno Black and White e gli altri appuntamenti per approfondire i temi. A questo punto andiamo con i salutoni finali, ringraziamo ovviamente tutti gli ascoltatori che sono stati assieme a noi, andiamo anche a salutare ovviamente chi ci ha portato assieme a noi su tutti i campi d'Italia e d'Europa, chi ha raccontato le gare della Virtus, Dario Ronzulli.
8: Eccoci, vi vedo malinconici ragazzi, ma mi pare anche abbastanza inevitabile dopo una serata così. Abbiamo sentito anche le parole di Ronci, che giustamente si è presentato accanto al coach, conferenza stampa, era doveroso, ma al di là poi delle cose che ha detto che abbiamo sentito. E so che avete raccontato l'episodio di Hackett con Candy. Hackett, da gran signore qual è, andato lui a scusarsi con Candy, siamo stati testimoni fortuiti della cosa. corsa, che ci siamo trovati lì in mezzo, e, ed è stato sicuramente un bel gesto. Hackett non ve lo dico neanche che faccia aveva, al di là ovviamente del andare a chiarirsi con Candy, perché è un po' la faccia di tutti i giocatori virtussini in questo momento. Che dire, ragazzi, abbiamo chiuso la stagione in maniera così sicuramente malinconica. Noi in Turo Bologna 1 ce l'abbiamo messa tutta anche quest'anno, e, nonostante Alessio Torri, vero Ian?
7: Decisamente, nonostante Alessio Torri, ce la facciamo tutti gli anni ad arrivare alla fine della stagione.
8: È incredibile questa cosa, è incredibile, è incredibile.
7: Sono le classiche attenuanti.
8: Esatto, esatto, esatto. No, a parte gli scherzi, grazie a tutti i tifosi che ci hanno seguito, gli appassionati che ci hanno seguito, lo sappiamo, le cronache, i post sono seguite all'estero da tanti tifosi virtussini, ma anche da tanti appassionati di basket, so che ci seguono, la cosa ovviamente ci fa molto molto piacere. Noi il nostro, insomma, l'abbiamo fatto, più di quello non potevamo fare, quindi un saluto a tutti, e poi ci risentiamo presto, però con il sottoscritto ovviamente, ma anche con questi altri due tipacci a cui cedo il microfono.
7: Sì, un saluto anche da parte di Alessandro Iannacci, ovviamente è stato un onore partecipare insieme a Dario Ronzulli, Alessio Torri, il nostro mitico Simone Barbuti, che salutiamo dagli studi di Bologna, che ci ha accompagnato in tutta questa appunto stagione, e ovviamente anche Eugenio, Dave, Gabri e tutti gli altri. Insomma, come al solito una grande stagione per noi, al di là del risultato sul campo, ma è stato veramente un piacere potervela raccontare in tutte le salse, veramente in tutte le salse. Quindi buona serata a tutti, ma come diceva nostro Dario Ronzulli, ci risentiamo.
1: Un saluto anche da parte mia, andiamo quindi in chiusura, grazie anche ovviamente da sottoscritto. Al termine però di questa diretta, restate con noi, perché la linea va direttamente allo stadio Gianni Falchi per la Fortitudo Baseball, e quindi continua lo sport questa sera qui su Nottuno Bologna 1. Da Alessio Torri ancora una volta il ringraziamento per essere stati con noi oggi in questa stagione. Dal Tagliercio è tutto, linea a Gianni Falchi per la Fortitudo Baseball.
9: Nettuno Bologna 1.

0: collaborazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
0: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
5: Numero 1 e anche numero 2, uno in stecca all'altro. Intanto siamo in onda sul canale 1, dopo insomma anche le interviste dal Taliercio di Venezia, dove chissà che cosa avrà detto Jakovlevic di questa eliminazione, ma tant'è. Un caro saluto anche chi ci ascolta quindi sul canale 1. Fortitudo avanti 8-1 nella parte bassa dell'ottava ripresa, segnato il punto numero 7, numero 8 proprio in questa ripresa. Si trova di fatto con prima e seconda occupate, un out, adesso soltanto gli ultimi tre out non condannano Macerata, ma insomma poco ci manca. Tra l'altro Peluso è in attesa ancora di fare i due out di questa ottava ripresa, fortunato che è andata subito sotto alla seconda ripresa con il punto segnato da Fabrizio dopo un triplo in piedi, e recuperato subito 2-1 nella parte bassa della stessa ripresa. Poi rapidi out nelle quattro riprese successive fino ai quattro punti che è andato il 6-1 Fortitudo nella ripresa precedente, i due attuali che danno l'8-1 finale. Tanto va K Gamberini, tanto per tornare in presa diretta arriva anche la prima vittoria personale, il primo successo personale per Peluso. K sventolato da Gamberini, un K più che altro per concedere un eliminato secondo me a Peluso che non altro. Intanto c'è gloria anche per Suarez che prende il posto di Xian Vega, un turno di battuta anche per lui. Noi andiamo a aggiornare il nostro score, quindi un pinch hitter, il numero 10 Suarez, gloria anche per lui, un turno in battuta anche per lui. A casa Peluso, Suarez in foul, dopo aver incassato il primo ball in casa, adesso il primo strike da parte di Peluso. Un buono strike su Suarez. Peluso adesso va a casa con il terzo lancio, in foul Suarez per il secondo strike, 1-2, vantaggio di Peluso che adesso può provare a chiudere. Dai Pablo, un ball due strike su Suarez, sempre prima e secondo occupate con due out, a casa Peluso, a vuoto Suarez, e arriva anche il K numero 2 per Peluso. Si chiude quindi l'ottava ripresa completa di gioco al Gianni Falchi, è 8-1 Fortitudo il nuovo punteggio. Tre out da fare per, vediamo, sì, sempre Pippo Crepaldi sul monte di lancio, tre out da fare per chiudere questa partita e questo weekend. Direi che dovrebbe essere pura formalità per Pippo. Andiamo a vedere chi dovrà affrontare: Miguel Fabrizio, Miguel Lopez e il buon Santiago Carbonara, a meno di cambi interni da parte del manager di Macerata, giusto per dare un po' di gloria anche a qualcun altro. Una partita che, come detto, sull'8-1 ha veramente poco da dire. 12 Valde stasera, Fortudo nel box ha assolutamente fatto il suo, 8 anche per Macerata, però ben contenuta considerata anche quanto si è visto ieri sera. Adesso direi che andiamo un attimo in pubblicità, poi la parte alta della nona ripresa. Io stavo andando a macchinetta, ma meglio andare in pubblicità, poi parte alta nono tutto d'un fiato, e poi dopo restate in linea perché ovviamente Fabio Strastieri adesso si avvia già verso il dugout per le interviste di fine partita.
6: Nettuno Bologna 1.
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
0: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
5: Di nuovo in diretta dal Gianni Falchi, dove è appena arrivato l'L5 da parte di Fabrizio. Sul conto di un bonus strike arriva questa battuta palombella di Fabrizio, che però non esce dal diamante, la fa sua Martina, che questa sera, come ribadito da me e anche dal buon Fabio Strastiari, ha fatto una partita offensiva e difensiva veramente da paura. Credo che l'MVP di questa settimana, non so se sia l'MVP di questa settimana, ma sicuramente è nei tre papabili. Un out e ancora due da fare per Pippo Crepaldi per chiudere questa partita. Poi ci accingeremo piano piano a scendere le scale per raggiungere anche noi il dugout e consegnare il telefono al buon Fabio per le interviste. Pippo parte su Lopez intanto con un ball, Lopez poi gira a vuoto il secondo lancio di Crepaldi per lo strike numero uno, il conto quindi che si pareggia. Andiamo a vedere anche rapidamente cosa succede sugli altri campi. Con attenzione Parma su Di Raffaele, parte bassa della settima ripresa con situazione di basi cariche, zero out, quindi Parma vicino a poter riaprire definitivamente la partita. Intanto Lopez batte su Crepaldi per l'out 1-3, seconda eliminazione di questa nona ripresa. Ormai, come detto, qui partita garbage time completo. Direi che quello che conta è più sugli altri campi, dove Parma può veramente ribaltare San Marino. Vediamo se ci riuscirà. Orgoglio ducale, 4-2 il punteggio, ma come detto parte basso settimo, tre basi cariche, zero out. Qui intanto un out da fare, vediamo se sarà Carbonara che batte subito il primo lancio di Pippo Crepaldi, ma batte in foul, la raccoglie Gamberini che la raccoglie Gamberini che lancia subito la pallina in dugout, e partita di fatto che può riprendere. Carbonara che batte e di fatto rompe anche la mazza, quindi deve rientrare in dugout per chiedere una mazza sostitutiva, diciamo così. Quindi qualche secondo che si perde tra un lancio e l'altro. 0-1 il conto su Carbonara, che adesso finalmente recupera la mazza e rientra nel box. Pippo va a casa, palla, viene chiamato il check swing in prima. Carbonara pare aver fermato lo swing, almeno a detta dell'arbitro di prima base, signor Braga. Secondo me non era molto sul pezzo qui Braga, ma insomma, poco male. 1-1. Gli errori devono venire sull'8-1, ben vengano. A casa, a vuoto Carbonara per il secondo strike. siamo a uno strike da chiudere la partita e il weekend, fortunato quindi che pareggia anche questa serie, era importante non prendere lo sweep da Macerata dopo la brutta partita di ieri in quel appunto di Macerata, fortunato che settimana prossima sarà impegnata venerdì sul campo del Parma Crocetta e poi bisserà qui al Falchi sabato sera. Termina adesso con il K guardato da parte di Carbonara, K numero 1 looking per Pippo Crepaldi. Si chiude quindi la partita con il punteggio di 8-1 per la nostra Unipol Fortitudo. Lanciatore vincente un ottimo Mark Civit, salvezza che a sto punto è chiaramente di Pippo Crepaldi, lanciatore perdente il povero Fandino, di fatto che anche se la maggior parte dei punti li ha subiti il povero Garavito nel corso della settima ripresa. Dal Gianni Falchi è praticamente tutto, ma come detto restate in collegamento perché dopo la pubblicità ci saranno le interviste da parte di Fabio Strattiari, che noi piano piano raggiungiamo perché non abbiamo il fisico che c'ha lui. Dal Falchi per il momento è tutto, restate in linea, pubblicità e poi Fabio Strattiari con le interviste. Andiamo a vedere chi avrà preso dei protagonisti di questa sera.
6: Nettuno Bologna 1.
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
0: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
7: Hai visto?
8: Bene, torniamo in diretta qui dagli spogliatoi dello stadio Gianni Falchi. Siamo pronti per fare una, ovviamente, ciao Alex, una, così, sentire il parere dei protagonisti per la vittoria della Fortitudo. Ale, fermi un attimo, ciao Ale.
9: Ciao.
8: Allora, salutiamo Alessandro Vaglio. Allora, Ale, una bella vittoria, un bel riscatto rispetto alla partita di ieri e soprattutto una bella Fortitudo, che stasera secondo me è stata una delle migliori prove stagionali della squadra.
9: Sì, stasera ha girato tutto bene, abbiamo lanciato bene, abbiamo difeso bene, abbiamo battuto bene, se giochiamo così possiamo competere con tutti.
8: Ecco, Macerata era una squadra pericolosa, lo si sapeva, hanno un line-up molto esplosivo, in grado di fare, di ottenere insomma anche delle battute extra base in un amen, però devo dire che questa sera tutti avete risposto presente, non era facile e adesso si può guardare ovviamente ancora con più ottimismo al proseguo del campionato. No?
9: Sì, stasera i lanciatori hanno fatto veramente un gran lavoro, Mark e Pippo hanno gestito la situazione alla grande, Ernesto ha fatto un grandissimo lavoro dietro al piatto, se la difesa e il Monte insomma si comportano così, in battuta riusciamo a essere competitivi e riusciamo ad andare a cercare l'obiettivo che è della Fortitudo tutti gli anni, che è di arrivare in fondo e portare a casa il campionato.
8: A Ale, allora parliamo anche di te, perché stai davvero tornando il vaglio che conoscevamo. Nell'ultimo mese hai avuto un salto di rendimento secondo me notevolissimo, tant'è che sei passato anche al numero 2 del lineup. Ecco, cosa so, è cambiato qualcosa di testa? Cioè, sei davvero molto molto cresciuto?
9: No, personalmente diciamo che quest'inverno ho lavorato molto duramente e sono riuscito a rientrare in forma, a perdere dei chili e a allenarmi insomma bene, anche se comunque lavorando non è molto semplice oggigiorno, però sono ritornato quest'anno in una forma fisica più adeguata, e poi piano piano allenandomi, il caldo, il ritmo, l'occhio sulla palla sta tornando e sono felice di aiutare la mia squadra. Un secondo posto non so se meritato, perché comunque c'è Pippo Agretti, che lui è un secondo in battuta eccezionale, in questi anni l'ha dimostrato, che purtroppo non sta bene, mi auguro che presto recuperi e torni a darci man forte.
8: Ecco, in conclusione Ale, anche due parole su Martina, perché insomma anche lui sta crescendo moltissimo stasera, secondo me ha fatto una partita incredibile anche in difesa, non solo in attacco, però insomma una mazza come Frassi nel serve.
9: Junior ha dimostrato negli anni che è stato qui di essere una mazza fondamentale per il nostro lineup. Appena arrivato, magari un po' di adattamento, un momento un attimo così, un colpito che l'ha tenuto fuori un paio di weekend, quindi ci sta, ma sappiamo tutti qual è il suo valore, sappiamo tutti che all'interno del lineup quando lui è in forma, insomma, ci aiuta a fare la differenza.
8: Grazie mille Ale.
9: Ciao a tutti.
8: Grazie Ale, buona serata anche a te. Adesso aspettiamo ancora un altro protagonista prima di chiudere e cedere la linea. Intanto ricordo la vittoria per 8-1 della nostra Unipol Fortitudo, quindi si chiude il weekend sul punteggio di perfetta parità fra Macerata e Bologna, ma quello che conta è che la Fortitudo rimane a stretto contatto di Parma e potrebbe addirittura arrivare anche a raggiungere la formazione di Parma. E intanto ringraziamo uno dei grandi protagonisti della partita di questa sera, Mark Civit. Mark, secondo me è stata una delle più belle partite che hai fatto in maglia Fortitudo, sei d'accordo?
10: Sì, è stata una bella partita e ho cercato di andare inning dopo inning, cercare di fargli battere un po' per far giocare la difesa e niente, sì, è stata una bella serata per me.
8: Ecco, per me il dato più importante è 0 basi per ball, credo che questo sia un dato, quando siamo andati a fare il tuo rollino finale, per me deve essere molto importante per te, perché il controllo sta migliorando, credo, piano piano, e finire una partita a 0 basi per ball, insomma, secondo me vuol dire molto, al di là delle valide concesse, delle poche valide, però insomma questo è un dato importante.
10: Sì, no, personalmente finire una partita con 0 basi ball, soprattutto dopo 6 riprese, è importante per me, dato che ho sempre avuto problemi di controllo, anzi dopo la partita ho chiesto al ricevitore Ernesto, dico, non date basi ball, pensavo di aver dato una, però no, è andata così, anche solo uno strikeout, però perché volevo farmi giocare la difesa e lanciare le più riprese possibile.
8: Ecco, ne avevamo parlato anche con il tuo manager, con Betto, le scorse settimane, stai anche lavorando sull'atteggiamento in campo, no? Perché a volte subisci l'evento della partita, no? Cioè c'è una cosa che magari è una valida, un lancio sfortunato, e entri un po' in una fase di mancanza di autostima, come io ho definito questa cosa. Ecco, mi sembra che oggi invece, nei momenti pochi che hai avuto di difficoltà, ne sei uscita alla grande.
10: Sì, stiamo lavorando soprattutto su quello, dato che l'adrenalina della partita è sempre molto alta, e cerco, sì, qualsiasi cosa possa succedere nella partita, se una valida, un lancio non chiamato, un ball, e cercare anche di stare più tranquillo per dare anche quella tranquillità alla squadra di che hanno un partente, un lanciatore che ha tutto sotto controllo, insomma, e quindi sì, lavoriamo su quello e penso che sta andando meglio piano piano.
8: Ecco, un'ultima cosa Marco, poi ti lasciamo andare. Dopo l'annata non particolarmente brillante dell'anno scorso, qui a Bologna tu secondo me hai trovato l'ambiente migliore per te. Cosa ti senti di dire ai tifosi?
10: No, alla fine per me Bologna è casa, è tornare a casa e tornare al posto dove sono veramente felice, sono tranquillo e ho la fiducia della società, del manager, dei compagni. È sempre tornare tornare qua a Bologna era quello che doveva succedere 100%.
8: E noi siamo felici di averti, grazie Mark, complimenti ovviamente per la grande vittoria. Allora, direi che dallo stadio Gianni Falchi è davvero tutto. Ricordo il risultato finale: la Fortitudo batte Macerata 8-1, pareggia la serie e ovviamente dà appuntamento a venerdì prossimo, quando saremo allo Steward di Parma per la trasferta, diciamo molto vicina, contro il Crocetta, una partita da non sottovalutare. Direi che per questa sera, per Fabio Strazzeri, Jonas Casoni, è davvero tutto. Un saluto anche a Simone Barbuti ovviamente in regia, e l'appuntamento è a venerdì. Buonanotte.

0: collaborazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
0: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. A Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
12: La pubblicità sembra durare per sempre.
13: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
12: Poche cose sono per sempre.
13: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
14: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: The music just turns me on.
17: Da questo momento su Nettuno Bologna 1, Chicago History. Con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo. Chicagoland, sabato 27 giugno, a Baricella.

Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Stai ascoltando la musica che insieme ad altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.

Ciao, sono DJ Neo, questa è Nettuno Bologna 1. Stai ascoltando la musica che insieme ad altri DJ suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella.

Ciao, sono DJ Neo, questa è Nettuno Bologna 1. Stai ascoltando la musica che insieme ad altri DJ suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella.

0: Nettuno Bologna 1, Chicago History, con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo. Torniamo tra pochissimo.
1: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. E a Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: The music just turns me on.
0: Da questo momento su Nettuno Bologna 1, Chicago History. Con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo. Chicagoland, sabato 27 giugno, a Baricella.
7: Chicago History.
8: Let's go!

a tutti, sono DJ Ebreo, stai ascoltando la musica che insieme a tanti altri DJ abbiamo fatto grande, il Chicago di Baricella. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella, non mancate.

tutti, sono DJ Ebreo, stai ascoltando la musica che insieme a tanti altri DJ abbiamo fatto grande, il Chicago di Baricella. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella, non mancate.

Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, stai ascoltando la musica che insieme a tanti altri DJ abbiamo fatto grande il Chicago di Baricella. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella, non mancate!

0: su Nettuno Bologna 1, Chicago History, con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo. Torniamo tra pochissimo.
1: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. A Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
2: La pubblicità sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
6: Hey. The music just turns me on.
0: Da questo momento su Nettuno Bologna 1, Chicago History. Con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo. Chicagoland, sabato 27 giugno, a Baricella.
1: Chicago History. Let's go!

ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Stai ascoltando la musica che insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao!

Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Stai ascoltando la musica che insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao!

Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Stai ascoltando la musica che insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricello.

Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Stai ascoltando la musica che insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao!

Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Stai ascoltando la musica che insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao!

era Chicago History. Su Nettuno Bologna 1, la musica che ha fatto la storia del Chicago. Con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo. Chicagoland, l'unico vero remember del Chicago nella terra del Chicago. Sabato 27 giugno, a Baricella. Let's go! Chicago History torna sabato prossimo alle 23, su Nettuno Bologna 1.